0: cosa di più, un vero amico.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Radio Formia, la tua amica di sempre.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I militari del nucleo carabinieri forestale di Fondi, in seguito a un'attività di controllo ambientale del territorio, hanno accertato in località Rio Claro, su un terreno del demanio marittimo, la presenza di circa 90 metri cubi di terre da scavo, principalmente sabbia, depositata e spianata a riempimento dell'area su una superficie di circa 180 metri quadri. I rifiuti provenivano dallo scavo di un cantiere edile posto nelle immediate vicinanze. In seguito a dichiarazioni di persone informate, i carabinieri hanno denunciato i rappresentante legale della ditta edile per deposito incontrollato di rifiuti, non essendo in possesso di un piano di utilizzo come previsto dal DPR 120 del 13 giugno 2017 e non avendo effettuato alcuna analisi di laboratorio. Ritenendo che il materiale non potesse essere considerato un sottoprodotto ma un rifiuto, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro probatorio l'intero deposito. È diventato un caso nazionale la misteriosa scomparsa della 16enne Alicia e della 12enne Sara Di Giacinto, le sorelle di Minturno, allontanatesi dalla comunità educativa Off Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il padre Stefano, che aveva rivolto un appello pubblico di aiutarlo a ritrovare le due ragazze, è partito per Villetta Barrea, il centro abruzzese situato vicino alla comunità educazionale, dove ha presentato la denuncia di scomparsa delle due ragazze. A interessare al caso è stata La Vita in Diretta, il programma di Rai 1, che ha realizzato un servizio. Anche Rai 3, con il programma Chi l'ha visto, si occuperà della vicenda, che a Minturno ha suscitato notevole scalpore. La scomparsa delle due sorelle per il momento è avvolta nel mistero ed è la procura di Sulmona che si sta occupando del caso, avendo dato incarico ai carabinieri di Villetta Barrea di effettuare le indagini necessarie. Anche a Scauri, dove Stefano Di Giacinto ha presentato la denuncia per sottrazione di minorenni, i carabinieri, pur non essendo competenti per il territorio, stanno effettuando una serie di controlli. Momenti di tensione sono registrati a Tufo di Minturno per un incendio che è scoppiato nell'ex convento che fino a diversi anni fa era gestito dalle suore alcantarine francescane. L'arrivo casuale di un cittadino che abita nelle vicinanze ha evitato il peggio. Dato l'allarme, gli abitanti della zona sono scesi in strada con contenitori d'acqua, pompe idriche per spegnere le fiamme che stavano bruciando tutti i rifiuti che continuano ad essere gettati all'interno dell'edificio, che versa nel degrado più totale. Sono intervenuti sul posto, inoltre, i volontari della Protezione Civile di Minturno e i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, che hanno poi provveduto a bonificare i locali. Il fabbricato, di proprietà del comune di Minturno, doveva essere recuperato dopo il trasferimento delle suore. Una serie di questioni burocratiche e non hanno però lasciato la struttura senza alcun utilizzo e qualcuno, che non sapeva come smaltire rifiuti di vario tipo, ha pensato di sfondare la porta per depositare il materiale. Tubi di plastica, pneumatici, lastre di un materiale che doveva essere valutato, prodotti ferrosi di plastica, a scatoloni e più di qualche ratto, non proprio di piccole dimensioni, erano in bella mostra, a conferma del fatto che l'ex chiesetta era stata trasformata in una vera e propria discarica coperta. Non sono mancate le proteste degli abitanti della zona centrale della frazione collinare per la presenza di un edificio che, al posto dei progettati mini appartamenti diversi anni fa, è diventato un'isola ecologica abusiva, e hanno chiesto che le tre porte d'ingresso dello stabile vengano murate per impedire che il fenomeno del lancio di rifiuti riprenda senza problemi. La presenza di topi all'interno del plesso della scuola dell'infanzia di Luigi Cadorna, a Minturno capoluogo, ha obbligato il sindaco Gerardo Stefanelli a chiudere il plesso fino a domani per consentire l'esecuzione di interventi di disinfestazione e deratizzazione. Inizialmente il plesso doveva rimanere chiuso soltanto una giornata, in quanto era stata segnalata la presenza di topi nei bagni. Dopo la relazione della ditta Cesar Di Cassino, chiamata per effettuare l'operazione di bonifica, è stato accertato che un giorno di chiusura non bastava. È stato pertanto attivato il protocollo di deratizzazione e domani, al termine del periodo di monitoraggio, si procederà alla rimozione delle attrezzature impiegate per l'intervento e la sanificazione degli ambienti. Pertanto, i bambini della materna dell'Istituto Comprensivo Sebastiani torneranno in aula lunedì 15 giugno. I porti di Roma e del Lazio continuano a confermarsi i protagonisti nel panorama nazionale ed internazionale del traffico passeggeri. I dati statistici relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa dei crocieristi dei passeggeri di linea nel porto di Civitavecchia, principale scalo del network laziale. Ma ci sono anche dei dati positivi per quanto riguarda gli altri due porti di Fiumicino e Gaeta. Il network dei porti di Roma e del Lazio registra complessivamente 2.942.025 tonnellate di merci movimentate, con un breve incremento dello 0,2% rispetto al primo trimestre del 2025. Si registra, per quanto riguarda il porto di Gaeta, nel primo trimestre 2026 un traffico complessivo pari a 487.051 tonnellate, con una crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata principalmente dalle merci solide e in misura minore dalle merci liquide. In aumento anche il numero degli accosti, che cresce dell'11,6% per un totale di 67 accosti. Inoltre, sempre per quanto riguarda il porto di Gaeta, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale, Raffaele Latrofa, i numeri in crescita di traffici commerciali ci restituiscono l'immagine di uno scalo in salute che già dai prossimi mesi potrà beneficiare di un ulteriore impulso positivo anche per i passeggeri. Al Seatrad di Miami abbiamo avviato infatti la promozione di Gaeta come porto per le navi boutique ed il segmento delle crociere del lusso, per le quali stiamo aprendo un tavolo con il comune di Gaeta, la capitaneria di porto e altri stakeholder per cogliere nuove opportunità di sviluppo dello stesso scalo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica, e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'Associazione di Promozione Sociale Sinus Formianus, APS, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Formia e con il patrocinio del Comune, organizza l'iniziativa Archeologia al Buio, un'esperienza sensoriale e tattile dedicata a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, inserita nel programma delle giornate europee dell'archeologia. L'evento si terrà domani dalle 16.30 alle 18.30. al Museo Archeologico Nazionale di Formia in via Vitruvio. L'attività completamente gratuita consentirà ai partecipanti di avvicinarsi all'archeologia attraverso il tatto e l'esplorazione sensoriale, offrendo un'esperienza educativa ed inclusiva all'interno del museo. Da oggi al 7 luglio al Piccolo Teatro Iqbal-Masih di Formia sono in scena gli oltre 100 iscritti della scuola di tutte le età. Il tema dell'anno è Le mille e una notte in tutte le sue sfumature. Oggi alle 18 in Io sono Aladino in scena i ragazzi dai 9 ai 14 anni. Il 16 giugno alle 19 in Mi state rovinando il copione in scena i bambini dai 6 agli 8 anni. Il 17 giugno per Le mille e quante notti la classe dagli 11 ai 17 anni. 19 giugno alle 19 in Oh mamma mia in scena i ragazzi dai 7 agli 11 anni. 20 giugno alle 20.30 Ma che aspettate a sbattere le mani, e il 7 luglio alle 20.30 Condominio Molière, le classi adulti. 9 mesi di corso, 100 allievi, il teatro Iqbal come scuola delle arti e delle culture, 1001 storie raccontate, sussurrate, trillate con lacrime e poesie, afferma il direttore artistico Maurizio Stammati. Oggi alle 18 presso l'Old Station a Gaeta, 5 autrici gaetane presenteranno un evento dal titolo Voci femminili oltre ciò che eravamo, uno spazio di condivisione, ascolto e trasformazione che è stato creato perché le 5 protagoniste dell'incontro credono profondamente nel potere delle storie e nella capacità che hanno di cambiare la vita delle persone. Le autrici sono Fortuna Buonante, ideatrice e moderatrice dell'evento, autrice del libro Nel cuore del mio caos, Maria Gelso, psicologa psicologa, autrice del romanzo psicologico La sedia vuota, Giulia Caruso, collaboratrice della Fondazione Don Cosimino Fronzuto e operatrice volontaria, autrice del libro Lentezza. Greta Salifante, autrice di Ciao Mostro sui disturbi alimentari, scritto insieme ad Alessandra Sturace, con illustrazioni della stessa Salifante. E infine Loredana Traniello, autrice del romanzo Il mio Miki, l'ingresso è libero. Domani alle 18.30 presso la Sala Falcone Borsellino in Piazza Municipio a Formia si terrà il terzo appuntamento della quarta edizione del Festival Letterario Le Parole che Riparano la Poesia, promosso dall'Associazione Culturale Coinè con Kairos e Crisi Med e patrocinato dal Comune. Ospite dell'incontro sarà Milton Fernandez, scrittore, poeta, regista ed editore, autore del libro Pepe, dedicato a José Pepe Mujica. Nato in Uruguay, Fernandez è direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano dal 2011 e una figura di rilievo nel panorama culturale internazionale. Nel libro Pepe racconta la vita di Mujica tra impegno politico, prigionia e umanità, offrendo il ritratto di un uomo che ha fatto della semplicità una scelta etica. L'incontro si inserisce nel percorso del Festival dedicato alla promozione del dialogo, della cultura e della crescita collettiva. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti.
10: Radio Formia informa. Sport. Sport.
9: Un esordio con il botto al Formia Cup di Futsal al Cassio Club. Dopo il successo dell'Opening Night nell'arena del Royal Cicerone, c'è stata una grande cornice di pubblico per la seconda serata della Formia Cup, con tanti tifosi appassionati presenti sugli spalti a rendere l'atmosfera ancora più speciale. Nella prima parte della serata ci sono sfidati Boca Juniors e Pink Tiger, terminata 2-2 con la doppietta del veterano Vincenzo Zottola per il Boca Juniors. Senza storia invece la seconda gara della serata con gli Sniders che hanno superato l'Eagle Club con il punteggio di 8-2. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: eccoci qua pronti con tutte le mattine, Radio Fome, alle ore 7 alle ore 8:10, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a giovedì 11 giugno 2026, la chiesa ricorda San Barbara Apostolo e San Adelaide Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedono per stare a radio per compagnia, salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Ricordo mercato settimanale Formis che giovedì in voce Gino Centola con la valida e preziosa passata di Cusano. Siamo pronti alle tue 12 segni zodiacali, cominciando sempre con l'Ariete. Preparatevi a cambiare idea in merito a una situazione. Benvenuta alla elasticità che alla fine affina l'intelligenza, indispensabile per la crescita. Lanciatevi a razzo verso un'emozionante avventura. Dall'Ariete al Toro, una combinazione di vari fattori contribuisce a mettervi di buon umore, gratificazione professionale, introiti inattesi e consensi in società. Quest'oggi concentratevi sulle reali priorità. Dal Toro ai Gemelli, giorno è alternante, però il lavoro rimane al punto fermo e la vostra capacità di tenere fede agli impegni assunti è un buon lasciapassare. Tenetevi pronti a fare un bel cambiamento. Dai Gemelli al Cancro, giornata sorridente con la luna alleata a Mercurio, rende un partner espansivo e affettuoso. Giocate bene la partita, potete strappare promesse, un consiglio elargito da un amico si rivelerà azzeccato. Dal Cancro al Leone, ritmo sostenuto per quanto riguarda l'attività, soddisfacente sotto il profilo della professionalità che vi vale l'apprezzamento dei colleghi. Alimenti sani, genuini e possibilmente biologici. Da Leone alla Vergine, la luna nel vostro segno è appoggiata dai due astri di salda tenuta. Ben poco può fare l'azione irritante di Nettuno contrario. Siete forti e motivati. La fiducia reciproca è il segreto di una squadra vincente. Bilancia, non pretendete troppo quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita inquietamente vi offre. Fate ciò che desiderate in questo periodo. Scorpione, la luna in Vergine è benevole e armonica a Plutone, rimette le cose al loro posto. Un intuito lucido e penetrante rende possibile ogni traguardo. L'entusiasmo che vi accende troverà adeguati riconoscimenti. Sagittario, la luna e Nettuno vi tengono inchiodati dal dovere, alla presa di un grano da risolvere. L'unica consolazione è che la dedizione sarà ben remunerata. Capricorno, il trigono Mercurio e Plutone, la luna in Vergine ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio conciliatore, doni inaspettati. Acquario, giornata senza appoggi ma fortunatamente anche senza detrattori, tutto da inventare, a voi conturla nella direzione desiderata. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Benché aspetti favorevoli le rendano meno pungente del solito, la luna nel passaggio alla Vergine porta con sé qualche gatta da pelare. Non dovete far altro che puntare alla meta. Bene, tutto anche questo giovedì 11 giugno 2026 all'appuntamento con l'Esteroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo e Santa Adelaida Vergine. Il sole è già sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:10. La luna calante si è già levata questa notte alle 2:33, calerà questa sera alle 17:01. Diamo gli auguri a Giobbe Goat, che come 70 anni, a Jean Alesi, che compie 61 anni, a Enrico Nigiotti, che compie 39 anni. Che data da ricordare, 1955, sul circuito della Sarthe, durante le 24 ore di Le Mans, si verifica un grave incidente, 84 vittime e 120 feriti. La frase del giorno: il miracolo non essere giunto al traguardo, ma aver avuto il coraggio di partire. Invece i pensieri di questa mattina sono: l'uomo amabile e saggio è già un vivo messaggio. Non lodare il giorno prima della sera. Un giovane ozioso sarà un vecchio bisognoso. Ancora buongiorno, buon lavoro, saluto, è tutto per questo giovedì 11 giugno 2026, all'appuntamento con l'Esoroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, ricordo mercato settimana alla Formis di giovedì. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo per la parte della regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Fondi, in seguito ad un'attività di controllo ambientale del territorio, hanno accertato in località Rio Claro, su un terreno del demanio marittimo, la presenza di circa 90 metri cubi di terre da scavo, principalmente sabbia, depositata e spianata al riempimento dell'area su una superficie di circa 180 metri quadri. I rifiuti provenivano dallo scavo di un cantiere edile posto nelle immediate vicinanze. In seguito a dichiarazioni di persone informate, i carabinieri hanno denunciato i rappresentante legale della ditta edile per deposito incontrollato di rifiuti, non essendo in possesso di un piano di utilizzo come previsto dal DPR 120 del 13 giugno 2017 e non avendo effettuato alcuna analisi di laboratorio. Ritenendo che il materiale non potesse essere considerato un sottoprodotto ma un rifiuto, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro probatorio l'intero deposito. È diventato un caso nazionale la misteriosa scomparsa della 16enne Alicia e della 12enne Sara Di Giacinto, le sorelle di Minturno, allontanatesi dalla comunità educativa Off Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il padre Stefano, che aveva rivolto un appello pubblico di aiutarlo a ritrovare le due ragazze, è partito per Villetta Barrea, il centro abruzzese situato vicino alla comunità educazionale, dove ha presentato la denuncia di scomparsa delle due ragazze. A interessarsi al caso è stata La Vita in Diretta, il programma di Rai 1, che ha realizzato un servizio. Anche Rai 3, con il programma Chi l'ha visto, si occuperà della vicenda, che a Minturno ha suscitato notevole scalpore. La scomparsa delle due sorelle per il momento è avvolta nel mistero ed è la procura di Sulmona che si sta occupando del caso, avendo dato incarico ai carabinieri di Villetta Barrea di effettuare le indagini necessarie. Anche a Scauri, dove Stefano Di Giacinto ha presentato la denuncia per sottrazione di minorenni, i carabinieri, pur non essendo competenti per il territorio, stanno effettuando una serie di controlli. Momenti di tensione sono registrati a Tufo di Minturno per un incendio che è scoppiato nell'ex convento che fino a diversi anni fa era gestito dalle suore alcantarine francescane. L'arrivo casuale di un cittadino che abita nelle vicinanze ha evitato il peggio. Dato l'allarme, gli abitanti della zona sono scesi in strada con contenitori d'acqua, pompe idriche per spegnere le fiamme che stavano bruciando tutti i rifiuti che continuano ad essere gettati all'interno dell'edificio, che versa nel degrado più totale. Sono intervenuti sul posto oltre ai volontari della Protezione Civile di Minturno e i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, che hanno poi provveduto a bonificare i locali. Il fabbricato, di proprietà del comune di Minturno, doveva essere recuperato dopo il trasferimento delle suore. Una serie di questioni burocratiche e non hanno però lasciato la struttura senza alcun utilizzo e qualcuno, che non sapeva come smaltire rifiuti di vario tipo, ha pensato di sfondare la porta per depositare il materiale. Tubi di plastica, pneumatici, lastre di un materiale che doveva essere valutato, prodotti ferrosi di plastica, a scatoloni e più di qualche ratto, non proprio di piccole dimensioni, erano in bella mostra, a conferma del fatto che l'ex chiesetta era stata trasformata in una vera e propria discarica coperta. Non sono mancate le proteste degli abitanti della zona centrale della frazione collinare per la presenza di un edificio che, al posto dei progettati mini appartamenti diversi anni fa, è diventato un'isola ecologica abusiva, e hanno chiesto che le tre porte d'ingresso dello stabile vengano murate per impedire che il fenomeno del lancio di rifiuti riprenda senza problemi. La presenza di topi all'interno del plesso della scuola dell'infanzia di Luigi Cadorna, a Minturno capoluogo, ha obbligato il sindaco Gerardo Stefanelli a chiudere il plesso fino a domani per consentire l'esecuzione degli interventi di disinfestazione e deratizzazione. Inizialmente il plesso doveva rimanere chiuso soltanto una giornata, in quanto era stata segnalata la presenza di topi nei bagni. Dopo la relazione della ditta Cesar Di Cassino, chiamata per effettuare l'operazione di bonifica, è stato accertato che un giorno di chiusura non bastava. È stato pertanto attivato il protocollo di deratizzazione e domani, al termine del periodo di monitoraggio, si procederà alla rimozione delle attrezzature impiegate per l'intervento e la sanificazione degli ambienti. Pertanto, i bambini della materna dell'Istituto Comprensivo Sebastiani torneranno in aula lunedì 15 giugno. I porti di Roma e del Lazio continuano a confermarsi i protagonisti nel panorama nazionale ed internazionale del traffico passeggeri. I dati statistici relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa dei crocieristi e dei passeggeri di linea nel porto di Civitavecchia, principale scalo del network laziale. Ma ci sono anche dei dati positivi per quanto riguarda gli altri due porti di Fiumicino e Gaeta. Il network dei porti di Roma e del Lazio registra complessivamente 2.942.025 tonnellate di merci movimentate, con un breve incremento dello 0,2% rispetto al primo trimestre del 2025. Si registra, per quanto riguarda il porto di Gaeta, nel primo trimestre 2026 un traffico complessivo pari a 487.051 tonnellate, con una crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata principalmente dalle merci solide e in misura minore dalle merci liquide. In aumento anche il numero degli accosti, che cresce dell'11,6% per un totale di 67 accosti. Inoltre, sempre per quanto riguarda il porto di Gaeta, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale, Raffaele Latrofa, i numeri in crescita di traffici commerciali ci restituiscono l'immagine di uno scalo in salute che già dai prossimi mesi potrà beneficiare di un ulteriore impulso positivo anche per i passeggeri. Al Seatrade di Miami abbiamo avviato infatti la promozione di Gaeta come porto per le navi boutique ed il segmento delle crociere del lusso, per le quali stiamo aprendo un tavolo con il comune di Gaeta, la capitaneria di porto e altri stakeholder per cogliere nuove opportunità di sviluppo dello stesso scalo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica, e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'associazione di promozione sociale Sinus Formianus APS, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Formia e con il patrocinio del Comune, organizza l'iniziativa Archeologia al Buio, un'esperienza sensoriale e tattile dedicata a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, inserita nel programma delle giornate europee dell'archeologia. L'evento si terrà domani dalle 16.30 alle 18.30 al Museo Archeologico Nazionale di Formia in via Vitruvio. L'attività, completamente gratuita, consentirà ai partecipanti di avvicinarsi all'archeologia attraverso il tatto e l'esplorazione sensoriale, offrendo un'esperienza educativa ed inclusiva all'interno del museo. Da oggi al 7 luglio al Piccolo Teatro Iqbal-Masih di Formia sono in scena gli oltre 100 iscritti della scuola di tutte le età. Il tema dell'anno è Le mille e una notte in tutte le sue sfumature. Oggi alle 18 in Io sono Aladino in scena i ragazzi dai 9 ai 14 anni. Il 16 giugno alle 19 in Mi state rovinando il copione in scena i bambini dai 6 agli 8 anni. 17 giugno per Le mille e quante notti la classe dagli 11 ai 17 anni. 19 giugno alle 19 in Oh Mamma Mia in scena i ragazzi dai 7 agli 11 anni. 20 giugno alle 20.30 Ma che aspettate a sbattere le mani, e il 7 luglio alle 20.30 Condominio Molière, le classi adulti. 9 mesi di corso, 100 allievi, il Teatro Iqbal come scuola delle arti e delle culture. 1001 storie raccontate, sussurrate, trillate con lacrime e poesie, afferma il direttore artistico Maurizio Stammati. Oggi alle 18 presso l'Old Station a Gaeta, 5 autrici gaetane presenteranno un evento dal titolo Voci femminili oltre ciò che eravamo, uno spazio di condivisione, ascolto e trasformazione che è stato creato perché le 5 protagoniste dell'incontro credono profondamente nel potere delle storie e nella capacità che hanno di cambiare la vita delle persone. Le autrici sono Fortuna Buonante, ideatrice e moderatrice dell'evento, autrice del libro Nel cuore del mio caos, Maria Gelso, psicologa psicologa, autrice del romanzo psicologico La sedia vuota, Giulia Caruso, collaboratrice della Fondazione Don Cosimino Fronzuto e operatrice volontaria, autrice del libro Lentezza, Greta Salifante, autrice di Ciao Mostro sui disturbi alimentari, scritto insieme ad Alessandra Sturace, con illustrazioni della stessa Salifante. Infine, Loredana Traniello, autrice del romanzo Il mio Miki, l'ingresso è libero. Domani alle 18.30 presso la Sala Falcone Borsellino in Piazza Municipio a Formia si terrà il terzo appuntamento della quarta edizione del Festival Letterario Le Parole che Riparano la Poesia, promosso dall'Associazione Culturale Coinè con Kairos e Crisi Med e patrocinato dal Comune. Ospite dell'incontro sarà Milton Fernandez, scrittore, poeta, regista ed editore, autore del libro Pepe, dedicato a José Pepe Mujica. Nato in Uruguay, Fernandez è direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano dal 2011 e una figura di rilievo nel panorama culturale internazionale. Nel libro Pepe racconta la vita di Mujica tra impegno politico, prigionia e umanità, offrendo il ritratto di un uomo che ha fatto della semplicità una scelta etica. L'incontro si inserisce nel percorso del Festival dedicato alla promozione del dialogo, della cultura e della crescita collettiva. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti.
11: Radio Formia informa.
10: Un esordio con il botto al Formia Cup di Futsal al Cassio Club. Dopo il successo dell'Opening Night nell'arena del Royal Cicerone, c'è stata una grande cornice di pubblico per la seconda serata del Formia Cup, con tanti tifosi appassionati presenti sugli spalti a rendere l'atmosfera ancora più speciale. Nella prima parte della serata si sono sfidati Boca Juniors e Pink Tiger, terminata 2-2 con la doppietta del veterano Vincenzo Zottola per il Boca Juniors. Senza storia invece la seconda gara della serata con gli Sniders che hanno superato l'Eagle Club con il punteggio di 8-2. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius, con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864

segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Un viaggio ha senso solo

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Fondi, in seguito ad un'attività di controllo ambientale del territorio, hanno accertato in località Rio Claro, su un terreno del demanio marittimo, la presenza di circa 90 metri cubi di terre da scavo, principalmente sabbia, depositata e spianata al riempimento dell'area su una superficie di circa 180 metri quadri. I rifiuti provenivano dallo scavo di un cantiere edile posto nelle immediate vicinanze. In seguito a dichiarazioni di persone informate, i carabinieri hanno denunciato il rappresentante legale della ditta edile per deposito incontrollato di rifiuti, non essendo in possesso di un piano di utilizzo come previsto dal DPR 120 del 13 giugno 2017 e non avendo effettuato alcuna analisi di laboratorio. Ritenendo che il materiale non potesse essere considerato un sottoprodotto ma un rifiuto, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro probatorio l'intero deposito. È diventato un caso nazionale la misteriosa scomparsa della 16enne Alicia e della 12enne Sara Di Giacinto, le sorelle di Minturno, allontanatesi dalla comunità educativa Off Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il padre Stefano, che aveva rivolto un appello pubblico di aiutarlo a ritrovare le due ragazze, è partito per Villetta Barrea, il centro abruzzese situato vicino alla comunità educazionale, dove ha presentato la denuncia di scomparsa delle due ragazze. Ad interessarsi al caso è stata La Vita in Diretta, il programma di Rai 1, che ha realizzato un servizio. Anche Rai 3, con il programma Chi l'ha visto, si occuperà della vicenda, che a Minturno ha suscitato notevole scalpore. La scomparsa delle due sorelle per il momento è avvolta nel mistero ed è la procura di Sulmona che si sta occupando del caso, avendo dato incarico ai carabinieri di Villetta Barrea di effettuare le indagini necessarie. Anche a Scauri, dove Stefano Di Giacinto ha presentato la denuncia per sottrazione di minorenni, i carabinieri, pur non essendo competenti per il territorio, stanno effettuando una serie di controlli. Momenti di tensione sono registrati a Tufo di Minturno per un incendio che è scoppiato nell'ex convento che fino a diversi anni fa era gestito dalle suore alcantarine francescane. L'arrivo casuale di un cittadino che abita nelle vicinanze ha evitato il peggio. Dato l'allarme, gli abitanti della zona sono scesi in strada con contenitori d'acqua, pompe idriche per spegnere le fiamme che stavano bruciando tutti i rifiuti che continuano ad essere gettati all'interno dell'edificio, che versa nel degrado più totale. Sono intervenuti sul posto inoltre i volontari della Protezione Civile di Minturno e i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, che hanno poi provveduto a bonificare i locali. Il fabbricato, di proprietà del comune di Minturno, doveva essere recuperato dopo il trasferimento delle suore. Una serie di questioni burocratiche e non hanno però lasciato la struttura senza alcun utilizzo e qualcuno, che non sapeva come smaltire rifiuti di vario tipo, ha pensato di sfondare la porta per depositare il materiale. Tubi di plastica, pneumatici, lastre di un materiale che doveva essere valutato, prodotti ferrosi di plastica scatoloni e più di qualche ratto, non proprio di piccole dimensioni, erano in bella mostra, a conferma del fatto che l'ex chiesetta era stata trasformata in una vera e propria discarica coperta. Non sono mancate le proteste degli abitanti della zona centrale della frazione Collinare per la presenza di un edificio che, al posto dei progettati mini appartamenti diversi anni fa, è diventato un'isola ecologica abusiva, e hanno chiesto che le tre porte d'ingresso dello stabile vengano murate per impedire che il fenomeno del lancio di rifiuti riprenda senza problemi. La presenza di topi all'interno del plesso della scuola dell'infanzia di Luigi Cadorna, a Minturno capoluogo, ha obbligato il sindaco Gerardo Stefanelli a chiudere il plesso fino a domani per consentire l'esecuzione di interventi di disinfestazione e deratizzazione. Inizialmente il plesso doveva rimanere chiuso soltanto una giornata, in quanto era stata segnalata la presenza di topi nei bagni. Dopo la relazione della ditta Cesar Di Cassino, chiamata per effettuare l'operazione di bonifica, è stato accertato che un giorno di chiusura non bastava. È stato pertanto attivato il protocollo di deratizzazione e domani, al termine del periodo di monitoraggio, si procederà alla rimozione delle attrezzature impiegate per l'intervento e la sanificazione degli ambienti. Pertanto i bambini della materna dell'Istituto Comprensivo Sebastiani torneranno in aula lunedì 15 giugno. I porti di Roma e del Lazio continuano a confermarsi i protagonisti nel panorama nazionale ed internazionale del traffico passeggeri. I dati statistici relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa dei crocieristi e dei passeggeri di linea nel porto di Civitavecchia, principale scalo del network laziale. Ma ci sono anche dei dati positivi per quanto riguarda gli altri due porti di Fiumicino e Gaeta. Il network dei porti di Roma e del Lazio registra complessivamente 2.942.025 tonnellate di merci movimentate, con un breve incremento dello 0,2% rispetto al primo trimestre del 2025. Si registra, per quanto riguarda il porto di Gaeta, nel primo trimestre 2026 un traffico complessivo pari a 487.051 tonnellate, con una crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata principalmente dalle merci solide e in misura minore dalle merci liquide. In aumento anche il numero degli accosti, che cresce dell'11,6% per un totale di 67 accosti. Inoltre, sempre per quanto riguarda il porto di Gaeta, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale, Raffaele Latrofa, i numeri in crescita di traffici commerciali ci restituiscono l'immagine di uno scalo in salute che già dai prossimi mesi potrà beneficiare di un ulteriore impulso positivo anche per i passeggeri. Al Seatrade di Miami abbiamo avviato infatti la promozione di Gaeta come porto per le navi boutique ed il segmento delle crociere del lusso, per le quali stiamo aprendo un tavolo con il comune di Gaeta, la capitaneria di porto e altri stakeholder per cogliere nuove opportunità di sviluppo dello stesso scalo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana, per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica, e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'associazione di promozione sociale Sinus Formianus APS, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Formia e con il patrocinio del Comune, organizza l'iniziativa Archeologia al Buio, un'esperienza sensoriale e tattile dedicata a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, inserita nel programma delle giornate europee dell'archeologia. L'evento si terrà domani dalle 16.30 alle 18.30. A Museo Archeologico Nazionale di Formia in via Vitruvio. L'attività, completamente gratuita, consentirà ai partecipanti di avvicinarsi all'archeologia attraverso il tatto e l'esplorazione sensoriale, offrendo un'esperienza educativa ed inclusiva all'interno del museo. Da oggi al 7 luglio al Piccolo Teatro Iqbal-Masih di Formia sono in scena gli oltre 100 iscritti della scuola di tutte le età. Il tema dell'anno è Le mille e una notte in tutte le sue sfumature. Oggi alle 18 in Io sono Aladino in scena i ragazzi dai 9 ai 14 anni. Il 16 giugno alle 19 in Mi state rovinando il copione in scena i bambini dai 6 agli 8 anni. 17 giugno per Le mille e quante notti la classe dagli 11 ai 17 anni. 19 giugno alle 19 in Oh Mamma Mia, in scena i ragazzi dai 7 agli 11 anni, 20 giugno alle 20:30 Ma che aspettate a sbattere le mani, e il 7 luglio alle 20:30 Condominio Molière, le classi adulti. 9 mesi di corso, 100 allievi, il teatro Iqbal come scuola delle arti e delle culture, 1001 storie raccontate, sussurrate, trillate, con lacrime e poesie, afferma il direttore artistico Maurizio Stammati. Oggi alle 18 presso l'Old Station a Gaeta, 5 autrici gaetane presenteranno un evento dal titolo Voci femminili oltre ciò che eravamo, uno spazio di condivisione, ascolto e trasformazione che è stato creato perché le 5 protagoniste dell'incontro credono profondamente nel potere delle storie e nella capacità che hanno di cambiare la vita delle persone. Le autrici sono Fortuna Buonante, ideatrice e moderatrice dell'evento, autrice del libro Nel cuore del mio caos, Maria Gelso, psicologa, autrice del romanzo psicologico La sedia vuota, Giulia Caruso, collaboratrice della Fondazione Don Cosimino Fronzuto e operatrice volontaria, autrice del libro Lentezza, Greta Salifante, autrice di Ciao Mostro sui disturbi alimentari, scritto insieme ad Alessandra Sturace, con illustrazioni della stessa Salifante, e infine Loredana Traniello, autrice del romanzo Il mio Miki, l'ingresso è libero. Domani alle 18:30 presso la Sala Falcone Borsellino in Piazza Municipio a Formia si terrà il terzo appuntamento della quarta edizione del Festival Letterario Le Parole che Riparano la Poesia, promosso dall'Associazione Culturale Coinè con Kairos e Crisi Med e patrocinato dal Comune. Ospite dell'incontro sarà Milton Fernandez, scrittore, poeta, regista ed editore, autore del libro Pepe, dedicato a José Pepe Mujica. Nato in Uruguay, Fernandez è direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano dal 2011 e una figura di rilievo nel panorama culturale internazionale. Nel libro Pepe racconta la vita di Mujica tra impegno politico, prigionia e umanità, offrendo il ritratto di un uomo che ha fatto della semplicità una scelta etica. L'incontro si inserisce nel percorso del Festival dedicato alla promozione del dialogo, della cultura e della crescita collettiva. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ¡100!
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Eccoci qua, pronti con tutte le mattine, Radio Fome, alle ore 7, alle ore 10, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a giovedì 11 giugno 2026, la chiesa ricorda San Barbara Apostolo e San Adelaide Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio, la provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Saluto tutte casalinghe che la mattina ci vedono per stare a radio per compagnia. Salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Ricordo mercato settimanale Formis che giovedì in voce Gino Centola con la valida e preziosa passata di Cusano. Siamo pronti alle tue 12 segni zodiacali, cominciando sempre con l'Ariete. Preparatevi a cambiare idea in merito a una situazione. Benvenuta alla elasticità che alla fine affina l'intelligenza, indispensabile per la crescita. Lanciatevi a razzo verso un'emozionante avventura. Dall'Ariete al Toro, una combinazione di vari fattori contribuisce a mettervi di buon umore. Gratificazione professionale, introiti inattesi e consensi in società. Quest'oggi concentratevi sulle reali priorità. Dal Toro ai Gemelli, giorno è alternante, però il lavoro rimane al punto fermo e la vostra capacità di tenere fede agli impegni assunti un buon lasciapassare. Tenetevi pronti a fare un bel cambiamento. Dai Gemelli al Cancro, giornata sorridente con la luna alleata a Mercurio, rende un partner espansivo e affettuoso. Giocate bene la partita, potete strappare promesse, un consiglio elargito da un amico si rivela azzeccato. Dal Cancro al Leone, ritmo sostenuto per quanto riguarda l'attività, soddisfacente sotto il profilo della professionalità che vi vale l'apprezzamento dei colleghi. Alimenti sani, genuini e possibilmente biologici. Da Leone alla Vergine, la luna nel vostro segno è appoggiata dai due astri di salda tenuta. Ben poco può fare l'azione irritante di Nettuno contrario. Siete forti e motivati. La fiducia reciproca è il segreto di una squadra vincente. Bilancia, non pretendete troppo quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita inquietamente vi offre. Fate ciò che desiderate in questo periodo. Scorpione, la luna in Vergine è benevole e armonica a Plutone, rimette le cose al loro posto. Un intuito lucido e penetrante rende possibile ogni traguardo. L'entusiasmo che vi accende troverà adeguati riconoscimenti. Sagittario, la luna e Nettuno vi tengono inchiodati dal dovere, alle prese con grano da risolvere. L'unica consolazione è che la dedizione sarà ben remunerata. Capricorno, il trigono Mercurio e Plutone, la luna in Vergine ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio conciliatore. Doni inaspettati. Acquario, giornata senza appoggi ma fortunatamente anche senza detrattori, tutto da inventare, a voi conturla nella direzione desiderata. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Benché aspetti favorevoli le rendano meno pungente del solito, la luna nel passaggio alla Vergine porta con sé qualche gatta da pelare. Non dovete far altro che puntare alla meta. Bene tutto anche questo giovedì 11 giugno 2026 all'appuntamento con l'Estero Oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo e Santa Adelaida Vergine. Il sole è già sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.10. La luna calante si è già elevata questa notte alle 2.33, calerà questa sera alle 17.01. Diamo gli auguri a Giobbe Goat, che come 70 anni, a Jean Alesi, che compie 61 anni, a Enrico Nigiotti, che compie 39 anni. Che data da ricordare, 1955, sul circuito della Sarthe, durante le 24 ore di Le Mans, si verifica un grave incidente, 84 vittime e 120 feriti. La frase del giorno, il miracolo non essere giunto al traguardo, ma aver avuto il coraggio di partire. Invece i pensieri di questa mattina sono: l'uomo amabile e saggio è già un vivo messaggio. Non lodare il giorno prima della sera. Un giovane ozioso sarà un vecchio bisognoso.
Ancora buongiorno, buon lavoro, saluto, è tutto per questo giovedì 11 giugno 2026, all'appuntamento con l'Esoroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, ricordo mercato settimana alla Forum di giovedì. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: Sono le 9 in punto.
8: Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius, con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
7: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 201831. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Riesco. Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Iniziamo da Frosinone, circolazione generalmente scorrevole sulla provincia, si segnalano però rallentamenti nel centro urbano su viale Napoli e su viale Guglielmo Marconi. Ci spostiamo sulla via Pontina dove a causa di un incidente che ha visto coinvolti 3 veicoli di cui uno ribaltato crea lunghi incolonnamenti nelle due direzioni, siamo tra Borgo Piave e via del Lito. Attivo qui il senso unico alternato, prestare attenzione al personale su strada. Del resto la viabilità è scorrevole su tutta la provincia di Latina, compreso il centro urbano, consuete code presenti sulla Montelepini, altezza incrocio con la via Appia verso Latina centro, mentre verso la capitale si rallenta superata Pomezia a causa di cantieri attivi. Infine scendiamo a Formia, dove sono presenti code sulla variante Appia e su via Emanuele Filiberto, tutto in direzione del centro di Formia. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, ora vi lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. I militari del nucleo carabinieri forestale di Fondi, in seguito ad un'attività di controllo ambientale del territorio, hanno accertato in località Rio Claro, su un terreno del demanio marittimo, la presenza di circa 90 metri cubi di terre da scavo, principalmente sabbia, depositata e spianata a riempimento dell'area su una superficie di circa 180 metri quadri. I rifiuti provenivano dallo scavo di un cantiere edile posto nelle immediate vicinanze. In seguito a dichiarazioni di persone informate, i carabinieri hanno denunciato i rappresentante legale della ditta edile per deposito incontrollato di rifiuti, non essendo in possesso di un piano di utilizzo come previsto dal DPR 120 del 13 giugno 2017 e non avendo effettuato alcuna analisi di laboratorio. Ritenendo che il materiale non potesse essere considerato un sottoprodotto ma un rifiuto, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro probatorio l'intero deposito. È diventato un caso nazionale la misteriosa scomparsa della 16enne Alicia e della 12enne Sara Di Giacinto, le sorelle di Minturno, allontanatesi dalla comunità educativa Off Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il padre Stefano, che aveva rivolto un appello pubblico di aiutarlo a ritrovare le due ragazze, è partito per Villetta Barrea, il centro abruzzese situato vicino alla comunità educazionale, dove ha presentato la denuncia di scomparsa delle due ragazze. A interessare al caso è stata La Vita in Diretta, il programma di Rai 1, che ha realizzato un servizio. Anche Rai 3, con il programma Chi l'ha visto, si occuperà della vicenda, che a Minturno ha suscitato notevole scalpore. La scomparsa delle due sorelle per il momento è avvolta nel mistero ed è la procura di Sulmona che si sta occupando del caso, avendo dato incarico ai carabinieri di Villetta Barrea di effettuare le indagini necessarie. Anche a Scauri, dove Stefano Di Giacinto ha presentato la denuncia per sottrazione di minorenni, i carabinieri, pur non essendo competenti per il territorio, stanno effettuando una serie di controlli. Momenti di tensione sono registrati a Tufo di Minturno per un incendio che è scoppiato nell'ex convento che fino a diversi anni fa era gestito dalle suore alcantarine francescane. L'arrivo casuale di un cittadino che abita nelle vicinanze ha evitato il peggio. Dato l'allarme, gli abitanti della zona sono scesi in strada con contenitori d'acqua, pompe idriche per spegnere le fiamme che stavano bruciando tutti i rifiuti che continuano ad essere gettati all'interno dell'edificio, che versa nel degrado più totale. Sono intervenuti sul posto, inoltre, i volontari della Protezione Civile di Minturno e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelforte, che hanno poi provveduto a bonificare i locali. Il fabbricato, di proprietà del Comune di Minturno, doveva essere recuperato dopo il trasferimento delle suore. Una serie di questioni burocratiche e non hanno però lasciato la struttura senza alcun utilizzo e qualcuno, che non sapeva come smaltire rifiuti di vario tipo, ha pensato di sfondare la porta per depositare il materiale. Tubi di plastica, pneumatici, lastre di un materiale che doveva essere valutato, prodotti ferrosi di plastica, a scatoloni e più di qualche ratto, non proprio di piccole dimensioni, erano in bella mostra, a conferma del fatto che l'ex chiesetta era stata trasformata in una vera e propria discarica coperta. Non sono mancate le proteste degli abitanti della zona centrale della frazione collinare per la presenza di un edificio che, al posto dei progettati mini appartamenti diversi anni fa, è diventato un'isola ecologica abusiva, e hanno chiesto che le tre porte d'ingresso dello stabile vengano murate per impedire che il fenomeno del lancio di rifiuti riprenda senza problemi. La presenza di topi all'interno del plesso della scuola dell'infanzia di Luigi Cadorna, a Minturno capoluogo, ha obbligato il sindaco Gerardo Stefanelli a chiudere il plesso fino a domani per consentire l'esecuzione degli interventi di disinfestazione e deratizzazione. Inizialmente il plesso doveva rimanere chiuso soltanto una giornata, in quanto era stata segnalata la presenza di topi nei bagni. Dopo la relazione della ditta Cesar Di Cassino, chiamata per effettuare l'operazione di bonifica, è stato accertato che un giorno di chiusura non bastava. È stato pertanto attivato il protocollo di deratizzazione e domani, al termine del periodo di monitoraggio, si procederà alla rimozione delle attrezzature impiegate per l'intervento e la sanificazione degli ambienti. Pertanto, i bambini della materna dell'Istituto Comprensivo Sebastiani torneranno in aula lunedì 15 giugno. I porti di Roma e del Lazio continuano a confermarsi i protagonisti nel panorama nazionale ed internazionale del traffico passeggeri. I dati statistici relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa dei crocieristi e dei passeggeri di linea nel porto di Civitavecchia, principale scalo del network laziale. Ma ci sono anche dei dati positivi per quanto riguarda gli altri due porti di Fiumicino e Gaeta. Il network dei porti di Roma e del Lazio registra complessivamente 2.942.025 tonnellate di merci movimentate, con un breve incremento dello 0,2% rispetto al primo trimestre del 2025. Si registra, per quanto riguarda il porto di Gaeta, nel primo trimestre 2026 un traffico complessivo pari a 487.051 tonnellate, con una crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata principalmente dalle merci solide e in misura minore dalle merci liquide. In aumento anche il numero degli accosti, che cresce dell'11,6% per un totale di 67 accosti. Inoltre, sempre per quanto riguarda il porto di Gaeta, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale, Raffaele Latrofa, i numeri in crescita di traffici commerciali ci restituiscono l'immagine di uno scalo in salute che già dai prossimi mesi potrà beneficiare di un ulteriore impulso positivo anche per i passeggeri. Al Seatrad di Miami abbiamo avviato infatti la promozione di Gaeta come porto per le navi boutique ed il segmento delle crociere del lusso, per le quali stiamo aprendo un tavolo con il comune di Gaeta, la capitaneria di porto e altri stakeholder per cogliere nuove opportunità di sviluppo dello stesso scalo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica, e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'Associazione di Promozione Sociale Sinus Formianus, APS, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Formia e con il patrocinio del Comune, organizza l'iniziativa Archeologia al Buio, un'esperienza sensoriale e tattile dedicata a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, inserita nel programma delle giornate europee dell'archeologia. L'evento si terrà domani dalle 16.30 alle 18.30. al Museo Archeologico Nazionale di Formia in via Vitruvio. L'attività, completamente gratuita, consentirà ai partecipanti di avvicinarsi all'archeologia attraverso il tatto e l'esplorazione sensoriale, offrendo un'esperienza educativa ed inclusiva all'interno del museo. Oggi alle 18 presso l'Old Station a Gaeta, 5 autrici gaetane presenteranno un evento dal titolo Voci femminili oltre ciò che eravamo, uno spazio di condivisione, ascolto e trasformazione che è stato creato perché le 5 protagoniste dell'incontro credono profondamente nel potere delle storie e nella capacità che hanno di cambiare la vita delle persone. Le autrici sono Fortuna Buonante, ideatrice e moderatrice dell'evento, autrice del libro Nel cuore del mio caos, Maria Gelso, psicologa, autrice del romanzo psicologico La sedia vuota, Giulia Caruso, collaboratrice della Fondazione Don Cosimino Fronzuto e operatrice volontaria, autrice del libro Lentezza, Greta Salifante, autrice di Ciao Mostro sui disturbi alimentari, scritto insieme ad Alessandra Sturace, con illustrazioni della stessa Salifante, e infine Loredana Traniello, autrice del romanzo Il mio Miki. L'ingresso è libero. Domani alle 18.30 presso la Sala Falcone Borsellino in Piazza Municipio a Formia si terrà il terzo appuntamento della quarta edizione del Festival Letterario Le Parole che Riparano la Poesia, promosso dall'Associazione Culturale Coinè con Kairos e Crisi Med e patrocinato dal Comune. Ospite dell'incontro sarà Milton Fernandez, scrittore, poeta, regista ed editore, autore del libro Pepe, dedicato a José Pepe Mujica. Nato in Uruguay, Fernandez è direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano dal 2011 e una figura di rilievo nel panorama culturale internazionale. Nel libro Pepe racconta la vita di Mujica tra impegno politico, prigionia e umanità, offrendo il ritratto di un uomo che ha fatto della semplicità una scelta etica. L'incontro si inserisce nel percorso del festival dedicato alla promozione del dialogo, della cultura e della crescita collettiva. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Un esordio con il botto al Formia Cup di Futsal al Cassio Club. Dopo il successo dell'Opening Night nell'arena del Royal Cicerone, c'è stata una grande cornice di pubblico per la seconda serata della Formia Cup, con tanti tifosi appassionati presenti sugli spalti a rendere l'atmosfera ancora più speciale. Nella prima parte della serata ci sono sfidati Boca Juniors e Pink Tiger, terminata 2-2 con la doppietta del veterano Vincenzo Zottola per il Boca Juniors. Senza storia invece la seconda gara della serata con gli Sniders che hanno superato l'Eagle Club con il punteggio di 8-2. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Noi tre, noi tre, noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.

0: L'hai acceso, l'hai acceso, non ti preoccupare. Buongiorno Rino, buongiorno Ciao. Gianni.
1: Buongiorno a tutto il mondo, no?
2: Io non mi sa, ecco qua. Buongiorno a tutto il mondo da Gianni Francardino. Niente.
0: Questa mattina fa caldo.
2: Fa caldo, se, diciamo pure che oggi iniziamo una bella
0: trasmissione, sì. Abbiamo iniziato con la banalità del caldo, perché d'estate di solito fa caldo, no? però voglio dire, è un dato di fatto questo, quindi non, è inutile che ci lamentiamo, no? E l'estate è così e ce la dobbiamo tenere, specialmente se uno non ha il condizionatore in radio.
2: Ecco, abbiamo la finestra aperta.
0: Vabbè, iniziamo, perché avremo molti ospiti questa mattina, parleremo di molti argomenti, devo dire.
2: Abbiamo l'ospite già pronto qui.
0: Quindi allora facciamo una cosa, mandiamo prima un brano, no?
2: Sì.
0: Un brano musicale, Carolino.
2: Sì.
0: Ti sento piano, com'è?
3: Pronto?
0: Adesso ti sento.
3: Torniamo,
0: ma io sento un po' così. Vabbè, comunque, tanto o lo sentiamo o non lo sentiamo.
3: la stessa cosa.
0: No, sto scherzando. Rino, una bella canzone e ci vediamo dopo.

0: Allora Giovanni, questo è Ballando sul mondo, ballando
1: in allegria,
0: in allegria, anche se devo dire ultimamente c'è poco da ballare, cioè si balla in maniera diversa.
2: In maniera diversa.
0: Va bene, vogliamo presentare l'ospite.
1: Abbiamo un ospite gradito che torna a Radio Formia dopo tanti anni, perché lui è comunque stato uno dei ha creato qualche programma, qualche intervista, eravamo sulla soffitta, lo diciamo, sono passati un po' d'anni. Noto personaggio che...
0: Quanti sono?
1: 44. Vedi.
2: Dobbiamo creare il gruppo quelli della soffitta.
1: È vero.
0: Buona idea.
1: Noto personaggio Michele Maddalena, che conoscono tutti a Formia, autore di tante imprese. Come si dice? Imprese camminatecce.
3: Peripatetiche.
1: Addirittura no. Michele Maddalena, che stavamo parlando giorni fa, che hai in programma di fare qualche altra impresa, stai studiando.
3: Sono due le prossime iniziative. Una è quella di cancellare una parola su una tomba, anzi su più tombe, di soldati che sono morti in guerra, che non sono stati identificati, e qualcuno ha pensato bene di scrivere la parola sconosciuto. Il che a me rende il circolamento un po' troppo, per cui ho chiesto al ministro della difesa se posso farci delle targhette con il nome e cognome.
0: Addirittura il ministro della difesa, sì. Crosetto.
3: E lui mi ha detto, scusa, come fa a sapere il nome? Caro ministro, io non lo conosco il nome, ma il padre eterno sì, per cui metterò al posto di sconosciuto il mio nome è noto a Dio.
1: E tu però
0: scrivi il mio nome è noto a Dio, vabbè, al posto di sconosciuto.
1: Okay. Perfetto,
0: è un'idea.
3: Posso dire che è rimasto un po'...
0: scioccato.
1: Perplesso. Sì. Però ti ha autorizzato?
3: Ancora no. La seconda iniziativa è quella di chiedere al Presidente della Repubblica di istituire un giorno dell'anno da dedicare al dolore della madre che perde un figlio. Al momento attuale il Presidente della Repubblica non ha risposto, non hanno risposto nemmeno le membri perché sono femmine
1: del
3: nostro Parlamento compresa l'unica parlamentare che è nata a Formia.
0: Chi sarebbe? Abbiamo una parlamentare nata a Formia?
3: Sì.
1: No, non sappiamo, questa è una notizia.
3: Vabbè, ma si dice che chi sta nella bottega non sa i fatti che stanno fuori.
0: Chi è?
3: Non mi chiedete il nome perché non ricordo. Poi tra l'altro il nome è straniero.
0: Ma allora a questo punto dobbiamo indagare.
1: Dobbiamo vedere se è nata a Formia.
0: Vabbè.
3: È l'unica su 200 e qualche cosa.
0: Vabbè, meglio che niente.
3: Sì. E queste sono per il momento dovrei chiudere il mio passato, perché sono arrivato a un livello un po' grosso. Diciamo siamo a 86.
1: Ancora ce la fa.
3: È meglio non correre rischi, però.
0: Quindi niente più camminata.
3: Posso dire soltanto una cosa, che io ho iniziato per dare la vista a una cieca.
1: Queste camminate che tu ti sei inventato, diciamo, alla fine.
3: Sì. No, non è che me le sono inventato.
1: Hai creato tu, sì.
3: Sto compiendo 60 anni, voglio sono nato sulla strada, la via Appia, Decumano Maggiore, voglio percorrerla tutta.
0: Quindi spieghiamola, perché certo. Michele Maddalena, quando ha fatto 60 anni, ricordiamo l'impresa.
1: Il cammino.
3: E così mi sono fatto a piedi da Brindisi a Roma.
1: E
3: questo mi ha messo davanti a un qualcosa che non pensavo mai che potesse o dovesse succedere. Il presidente del magistrale mi chiamò per dire: c'è una cosa da fare, che mi servirebbe un cane da donare a una alunna E gli ho detto: Pino, ma io, vabbè, mo chiamo questo amico che è il comandante del gruppo cinofili della Guardia di Finanza e me lo faccio dare. Questo amico di scuola a Napoli ha detto: a te mo il cane ci serve, che ci devi fare? No, ma serve, oddio, gli ho detto così così, fammi sapere chi è. Sono tornato a basamento e ho chiesto chi fosse questa ragazza quindicenne, che non è nata cieca, è stata accecata dalla mala sanità, perché forse voi non lo sapete, non siete mai partoriti, ma il bambino che nasce quasi sempre nasce con poco di ittero. Ecco, per questo una volta non ci si badava proprio, adesso la mettono sotto la lampada e ovviamente vengono coperte le date, i posti, i luoghi un po' critici. A questa bambina hanno dimenticato di coprire gli occhi.
1: E quindi quando ha avuto un problema.
3: Quando se ne sono accorti, sono troppo tardi. E poi è arrivata a 15 anni, questa bambina ha cercato di forse percorrere qualcosa, ha chiesto questo cane.
0: Vabbè, insomma, ci sei riuscito a darlo sto cane.
3: Certo, devo però ringraziare quelli che hanno scritto su un articolo chissà quanti soldi si è messi in tasca.
1: Perché questo ci stanno sempre, Michele.
3: Sono riuscito a raccogliere 30 milioni, ma non ho raccolto io i 30 milioni, sono stati i Grab Lions che ognuno ha destinato una cifra da dare a... E la cifra...
0: Vabbè, ma anche credo che un cane addestrato...
3: È costato 24 milioni.
0: Io penso che costi. Cioè, cani addestrati sono... per i ciechi sono...
3: Sì, sono, sono voluto due estati complete.
1: No, ma ci sta una fila enorme di chi fa la richiesta per i cani, non è facile averlo.
3: E poi, per chiudere questo fatto qui, ci sono rimasti 6 milioni, è intervenuto l'abate di Monte Cassino, abbiamo comprato una macchina da scrivere e ha detto: Monsignor, e quella costerà 150-200 dollari.
1: No, quella da Braille.
3: No, quella che scrive in Braille.
0: È tutta una cosa, un po' diverso. Vabbè, ma stiamo parlando di milioni, quindi stiamo parlando prima del 2000, questo.
3: 2001.
0: Vabbè, stavamo lì, metà.
1: Vabbè, questa è una delle tante, perché poi so che tu hai fatto un viaggio in America sempre a piedi.
3: Prima di arrivare in America, mi sono fatto il giro d'Italia.
1: Sì.
3: 5.700 chilometri.
0: Non è ma da poi la notte dormivi in albergo, però.
3: Volevi?
1: Mezzo alla strada.
3: Sono stato benissimamente accolto quasi in tutta l'Italia. Innanzitutto perché portavo la bandiera che mi ha donato il Presidente della Repubblica. E sulla foto che io ho a casa. Cioè, il momento in cui sono entrato nella Piazza dell'Unità per donare questo tricolore al presidente. L'anno dopo ho detto: mo devo andare a ringraziare gli Stati Uniti, che è vero che ci hanno imbottito di bombe e di tante cose, però ci hanno anche dato da mangiare. E lì ho dormito in un albergo molto particolare, il cimitero. È successo che durante quel pomeriggio mi hanno fermato alcune maestre, tra cui una di Scauri
0: in America,
3: e mi hanno portato dentro l'istituto per insomma, quando dovevo stare 5 minuti sono stato 2 ore.
1: Parla qua che si sente
0: anche perché
3: questo è il microfono della regia. E quindi praticamente quando sono usciti ormai ormai si era fatto buio e mi sono fermato all'unico albergo che ho incontrato e mi ha detto: noi qui non riceviamo banditi, una cosa di questi, sì. Io stavo con la tuta, con le scarpe da tennis.
0: Se ci fai moto arrestano,
4: Però fanno anche entrare.
3: No, mi hanno fatto entrare, non c'è problema. E quindi avrò fatto 200-300 metri, ho visto il cimitero, ho detto: speriamo che non si offende qualcuno. Mi sono trovato due tombe, una presso l'altra, cioè, ho messo la tenda e mi sono messo a dormire. Passata una buona nottata.
2: Hai dormito bene.
3: Ringraziando il padre.
2: Non c'era traffico.
0: Va bene, quindi queste grandi...
4: Dillo, sei stato ricevuto pure dall'ambasciata italiana, c'era l'ambasciatore...
3: Aspetta. Innanzitutto in questa marcia io sono stato ricevuto dal milite ignoto degli Stati Uniti, cimitero di Arlington. Io ho chiesto di mettere un fiore davanti alla tomba di questo sconosciuto, come vogliamo chiamarlo, e mi hanno preparato loro un qualcosa di straordinario, una bella corona, il picchetto, tutto ciò che
4: sei, una cosa ufficiale,
3: e in più mi hanno donato 70 microfilm, tra i quali ci stanno tante fotografie che riguardano Formia, i bombardamenti.
0: Durante i bombardamenti durante la guerra, insomma. Vabbè, allora facciamo una pausa perché poi aspettiamo il prossimo ospite, però nel frattempo credo che abbiamo la pubblicità, se la regia mi dà questa possibilità, sì, allora possiamo mandare la pubblicità e poi riprendiamo fra qualche istante con Michele Maddalena, rimanete con noi.
5: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Vabbè, riprendiamo in studio. Rino, allora, adesso
1: qua, funziona.
0: Non so, il microfono è sbagliato.
1: Una benedizione. Ecco, mi senti, sì. Abbiamo il vice regista che dice ti sento e non ti sento. Adesso sì, andiamo.
0: Michele, anche, adesso lo diciamo, anche un passato radiofonico, no Michele?
2: Passato, certo, è passato.
1: Prima.
0: Passato.
2: Anche se lungo la strada ho sempre avuto a che fare con televisione e qualche radio.
1: Beh, certo, radio,
0: beh, Radio Montattino non ce la possiamo dimenticare, no?
2: Anzi no, bisogna ricordarlo. E io ho lasciato un motto molto sintomatico: Radio Montaltino, la radio meno ascoltata del sud.
0: Non è un dato negativo che ancora esiste, cioè non è facile, no? Non è facile. Sono passati da 76, Michele, sono passati 50 anni, la deformia quest'anno fa 50 anni ed è durissima, ma non solo per noi, ma per tutte le piccole radio che ci sono in giro, e immagino anche per Montaltino e per tutte le altre piccole radio che tutti i giorni accendono. Tra le altre cose, in questo periodo in cui la corrente, in cui i costi dell'energia sono diventati veramente
1: impegnati. Però bisogna dire, Franco, che noi stiamo dando una mano a Radio Montaltino, perché abbiamo creato il regno di Montaltino, quindi
0: va bene. Però ritorniamo a Michele, dai, che abbiamo ancora solo 5 minuti, poi
2: niente. La passeggiata negli Stati Uniti fu seguita poi da un'altra passeggiata piuttosto impegnativa, partendo dal Tacco della Puglia. Mi sono portato sempre a piedi a Marcinelle. Ricordevano i 50 anni di quella tragedia. E ho raccolto un pugno di terra in ogni cimitero da dove sono partite le vittime italiane.
0: Marcinelle sta in Belgio.
2: E fu qualcosa che, cioè, come si dice,
3: si lascia il segno.
2: Ha centrato, perché fui costretto, è una brutta parola, davanti a quella campana dove uscivano i 160 rintocchi, sono dovuto stare 3 minuti in piedi.
0: E poi andare in tocchi perché sono morte.
2: Poi mi sono visto poi in televisione l'intera sequenza dei rintocchi, e dalla miniera di Marcinelle è uscita poi pure la miniera di Arsia, una miniera che pone questo paesetto dell'Istria al primo posto, perché la mattina del 28 di febbraio del 40 ci furono 185 morti
1: italiani,
2: 104 più uno. Questo più uno sarebbe Enrico Grassi, un ragazzo di 29 anni, e dopo 6 ore che era successa la disgrazia, stanco di aspettare i soccorsi, è sceso giù, è risalito 10 volte con un ferito, ed è stato decorato di medaglia d'oro a valor civile. Alla memoria, purtroppo, perché è sceso l'11ª volta e non è più risalito. Questo è poi l'altro giro d'Italia, l'ho fatto per l'Unità d'Italia, altri 5.000 chilometri, e poi l'ultimo è quello stato che, diciamo, il più bello e il più caratteristico, perché ricordavo i 200 anni della fondazione dell'Arma Benemerita. Ho incontrato il carabiniere, non in quella veste un po' austera, ma di una socialità, di un qualcosa di... E pensare che erano tutte medaglie d'oro, sulle quali ci sarebbe da scrivere non uno, ma centinaia di libri, ma portarli nelle scuole. Perché io cito sempre Salvo d'Acquisto, aveva 22 anni, si è fatto fucilare per salvare altre 22 persone. Quindi che cosa ha fatto di militare questo qui? Ha fatto un qualcosa di solidarietà impensabile a pensarla oggi. A scuola non sanno nemmeno che esistono queste cose qui.
1: È vero.
2: Ecco,
0: Diciamo una vita avventurosa, Michele.
2: Sì, diciamo avventurosa, ma anche in certo modo edificante.
1: Sì, certo, ricca di soddisfazioni. Vabbè, allora,
3: poi, comunque sia, ha portato il nome di Formia in giro.
2: Il nome di Formia l'ho portato con orgoglio, anche se alle spalle avevo chi telefonava. E qui c'è la telefonata, qui c'è la disponibilità di un colonnello di carabinieri che mi ha portato lui a questo paese, non era compreso nella corsa che stavo facendo, per ricordare quattro carabinieri che erano morti in questo paese. Alla fine della cerimonia la sindaca mi ha preso sotto braccio e mi ha detto: mi dica la verità, ma lei al sindaco che ha il bar a Formia,
0: chi ha?
2: Il bar a Formia, che cosa gli ha fatto?
0: Il sindaco che ha il bar a Formia,
2: sì.
0: E chi vuole il sindaco?
2: Poi perché lo chiede a me, lo chiede a lui, faccia prima, no?
0: Vabbè.
2: A questo punto la chiusa sul ritorno verso Torino, il colonnello mi ha detto: signor Maddalena, noi su di lei abbiamo preso un sacco di informazioni. Ma che lei fosse un figlio di zoccola.
0: Va bene, e con questo ringraziamo
3: Michele
0: Maddalena.
2: Voglio chiudere con una cosa che è molto più bella invece. Io ho avuto la fortuna di nascere con un progetto, cioè un progetto del paterno, non mio. Sono zero negativo.
1: Sì.
2: Il zero negativo è un particolare sangue che penso che a Formia saremo sia no 200-250 persone, donne comprese, perché le donne poi le dobbiamo mettere quasi sempre da parte, perché per un motivo o un altro loro non è che sono disponibili sempre alla donazione.
0: Ma a me non risulta. Sì, è così? Dici che è così?
2: Ahimè sì.
0: Vabbè. Ecco, e allora
2: e quindi sono orgoglioso di averlo fatto per tanti anni.
3: Donatore.
0: Sì, adesso però non più, alla tua età non si può più donare sangue.
2: Non potrei più da 65 anni. Però 10 anni fa, zitto zitto,
0: è nascosto là. 10 anni fa, però adesso non si può più
2: Me l'ha detto il primario, lui ha detto:
0: adesso basta.
2: Michele, tu sei un pericolo. Così io ringrazio pure loro.
0: Michele, grazie di questo incontro. Noi ti salutiamo, ci rivedremo più avanti.
3: Vieni a trovare quando vuoi.
0: A 90 anni, a 80, quando vuoi.
1: Non
0: so quante
1: testimonianze.
3: No, ma noi vogliamo sentire la prossima impresa.
0: Alla prossima impresa viene a raccontare.
2: A microfono chiuso.
0: Va bene. Musica, poi riprendiamo.
3: Ma chi è?

0: Questa è Radio Conga, Negrita,
1: Radio Clacson,
0: lo dobbiamo dire perché c'è un problema qui all'angolo di
2: Via Bartirino,
0: l'angolo Bartirino, di Bartirino, sì. Perché c'è qualcuno che ha parcheggiato male e pur non riesce
2: a risalire. C'è una macchina da spostare.
0: Sì, questo è, lo chiamiamo un diesel, che chiamiamo...
2: Va bene.
1: Vabbè, abbiamo salutato Michele Maddalena che qua ha detto che ci viene a trovare qua.
0: Sì, ma adesso ci devi dire una cosa, quindi adesso mettiamo un'altra canzone
1: Michele ci devi dire una cosa.
0: Sì. Devi dire in privato.
1: Intanto
0: poi presentiamo l'avvocato Lombardi
1: che è già arrivato,
0: adesso lo stiamo
1: istruendo.
0: E poi vi parliamo di un argomento molto interessante, però nel frattempo andiamo ad ascoltare una canzone che ha a che fare con l'estate. Si chiama Spiaggia, è una vecchia canzone di Renato Zero che però è sempre molto bella riascoltare.

0: calano e le piogge.
1: Va bene, queste sono le spiagge, di Renato Zero.
2: Le spiagge di Vindicio.
1: Vabbè, non tocchiamo le spiagge, non so, Avvocato Lombardi, vogliamo toccare l'argomento delle spiagge?
2: Hai.
3: Per dire?
1: No.
2: Tutto orecchie.
1: Noi abbiamo questa mattina l'avvocato, no, lo voglio presentare perché qualcuno dirà, ma chi è? Avete chiamato l'avvocato perché avete avuto una denuncia? No, non è vero, l'avvocato Lombardi rappresenta un movimento politico.
3: Un'altra città,
1: è il movimento politico di che ha portato Paola Villa
3: al sindaco di Foggia.
1: Poi la volta successiva non è andata benissimo.
3: Non è andata neanche malissimo.
1: Ma ci riprovate?
3: L'anno prossimo?
4: Per le elezioni,
3: vediamo. Noi stiamo sul campo, noi ci occupiamo di politica.
1: Scusa, il campo è largo e stretto.
3: Io porto una 48.
1: non faccio lo spiritoso.
3: 50, però se riesco in estate anche 46, però insomma, il campo è largo e stretto. Vediamo. Un'altra città ha chiaramente una propria idea che porta avanti dal 2011 oramai. Credo che almeno indipendentemente da un discorso politico, quello che ci va riconosciuto è una coerenza. Abbiamo sempre detto delle cose, le abbiamo portate a termine anche pagandone le conseguenze. Abbiamo la nostra idea di città che sicuramente non è quella attuale.
1: Attuale vuol dire quella dell'attuale maggioranza.
3: Quella dell'attuale maggioranza, quella dell'attuale maggioranza, assolutamente. Cioè, non, è un'idea che va, che preferisce l'organizzazione, la programmazione piuttosto che gli spot.
1: Vabbè, però il problema è questo qua. Se così come a livello nazionale, se c'è l'unità, si è capito, no? Se c'è un'unità del centro-sinistra, si tende a competere, ma se andate ognuno per fatti vostri, credo che ci sarà ben poca speranza. No? Io le dico per voi, a me non mi interessa.
3: No, è chiaro che diciamo, ecco, dal 2011 non siamo proprio così sprovveduti da pensare che domani mattina ci alziamo e tutti quanti, come quando uno diventa avvocato, no? Ecco, diciamo, c'è l'avvocato Lombardi, no, ci sono tanti altri avvocati.
1: Vabbè.
3: Quindi vediamo. Lavoriamo. L'idea nostra è sempre la stessa: se troviamo qualcuno che eventualmente fare lo stesso cammino insieme, che ha la stessa idea nostra, si cammina insieme.
1: Va bene, adesso non vogliamo, che poi sarebbe,
3: però siamo sarebbe partiti, anche l'ora, via.
4: Siamo partiti da questo discorso per parlare delle spiagge di Formia.
1: No,
3: ma ogni cosa che tocchi su Formia ti potrebbe portare a un discorso di carattere politico.
1: Però io ho chiamato l'avvocato Lombardo, ho chiesto se voleva intervenire, perché c'è una cosa che state organizzando, che io volevo che tu illustrassi.
3: Allora, noi, ecco, vedi, da questo è il terzo anno che portiamo avanti un'iniziativa che si chiama Orme di Legalità.
1: Orme.
3: Che praticamente parte il 23 maggio, data in cui si commemora la strage di Capaci, fino al 19 luglio che si commemora appunto la strage di Via D'Amelio. Io volutamente non dico solo di Falcone e Borsellino, perché tra virgolette sono morti la moglie di Falcone, che adesso mi sfugge il nome, perché chiaramente
1: è anche la scorta, no?
3: E la scorta di cui li muli, adesso non mi ricordo tutti i nomi perché purtroppo sono differenti, quindi preferisco parlare appunto di strage di Capaci e di strage di Via D'Amelio. All'inizio erano proprio 5 anni fa, con il 30° anniversario abbiamo piantato a Formia un albero,
1: l'albero
3: di Falcone, che ci venne dato appunto dai carabinieri forestali. Da lì, dopo 2 anni, abbiamo pensato di fare proprio un'iniziativa.
1: È cresciuto l'albero un po',
3: diciamo che, ringraziando il cielo, sta crescendo, quindi vuol dire che cresce lui, cresce l'iniziativa, partita 3 anni fa con Sigfrido Ranucci e la nipote di Borsellino. Adesso abbiamo l'onore quest'anno di avere domani il dottor Paolo Mondani, che è
1: meno conosciuto di...
3: meno conosciuto per chi eventualmente vede con una certa assiduità Report. È un giornalista storico di Report.
1: Quello
3: che fa l'intervista, e che adesso, diciamo, è quello che sta, ha ricostruito quella che si chiama attualmente la pista nera, cioè il discorso che dietro quelle stragi ci potrebbe essere, è tutto da verificare, ci potrebbe essere, diciamo, una pista che porta a una, diciamo, come si chiama?
4: Una regia,
3: che fa riferimento alla destra, diciamo anche al margine estremo della destra, che fa riferimento a diversi soggetti. E devo dire, ci sono due piste: una l'aveva già lanciata l'altro anno, un'altra l'ha lanciato in una recente.
1: Quindi viene quando esattamente?
3: Viene domani alla sala Ribò del comune di Formia, alle ore 18. E poi, visto che ci stiamo, buttiamo dentro anche quest'altro.
1: Aspetta, ore 18, ma i posti sono cioè libero, se bisogna prenotare?
3: No, non bisogna prenotare, l'ingresso è libero, è gratuito, lui verrà dal 18, finirà massimo 19:30, che sono gli orari consentiti appunto dal comune di Formia, e venite a correre, perché sicuramente ci saranno da approfondire diversi argomenti, tra cui appunto questa pista nera dietro le eventuali stragi.
1: Ci sarà il moderatore, che ci sarà?
3: Ma noi di solito riusciamo, visto che diciamo, siamo un'associazione che si vede ogni lunedì in Via della Conca, riusciamo a gestire da soli, grazie a Paola Villa, a Carmina Trillino, ad altri membri.
1: Ci sarà Paola Villa,
3: il vicepresidente, che è Carmina Trillino, che è una scrittrice, quindi è una persona che comunque ha una certa competenza, con cui noi prevediamo delle domande per evitare che ci sia il buco che nessuno abbia. Però all'ultima iniziativa, dove è venuto anche il sindaco di Bacoli, abbiamo visto che c'è stata una partecipazione da parte della platea.
1: Verranno anche le istituzioni, non so, il sindaco, il vicesindaco, qualcuno, non lo so.
3: Allora, questa è una nota un po' dolente. Noi invitiamo sempre il sindaco, il vicesindaco, gli assessori, il presidente del consiglio. È venuto il sindaco di Bacoli, avremmo avuto piacere che diciamo fosse accolto da qualcuno, diciamo, a livello, però ringraziando il cielo ci sono stati i consiglieri comunali Paola Villa e Luca Magliozzi, che hanno fatto un secondo gli onori di casa, e fermo restando che il sindaco di Bacoli ha detto che il proprietario di casa sono i cittadini, e i cittadini erano ben rappresentati in quella.
1: E quindi va bene.
3: Quindi questa iniziativa è il 2, e poi mercoledì prossimo verrà il
1: San Giovanni. Ho fatto una caffè terribile. È San Giovanni.
3: Questa non ti verrà, perdonata. E quindi eventuali ruote bucate, sai a che. No, scherzo.
1: 24,
3: stiamo al mercoledì prossimo. È 17.
1: Scusami.
3: E viene il dottor Pietro Grasso. Pietro Grasso, che viene a presentare il libro Umaxi, che riguarda il maxi processo, dove lui scrisse la sentenza. Però il dottor Pietro Grasso è un po' più conosciuto, è stato presidente del Senato, quindi seconda carica dello Stato, è stato procuratore nazionale antimafia, e adesso ha una fondazione di cui è presidente, che è Scintille di Futuro, di cui appunto si occupa e porta in giro, diciamo, un discorso sulla legalità che è a noi tanto vicino.
1: Va bene.
4: Vabbè, belle iniziative che si dovrebbero pubblicizzare un po' di più. Non dico tanto,
1: sai qual è il problema? Questi qua vanno solo su internet, perché penso che ormai tutto si possa pubblicizzare
4: su internet.
1: Questo è il motivo che dovete rivolgervi a Radio Forte. Non dovete sempre stare.
3: Infatti, stamattina ho detto, perché non scrivere a Franco? E infatti è stato, appena mi ha detto che potevo venire, io sono venuto. Se vuoi ritorno anche mercoledì, così lo riproponiamo
4: lunedì.
1: Noi mercoledì non ci siamo.
3: Non ci siete.
4: E lunedì
3: Lunedì prossimo rivengo.
1: No, mi dicono.
0: È una minaccia.
4: Ah, è una minaccia.
3: No, comunque niente minacce.
4: Noi mercoledì ci siamo. Quindi.
3: Allora, lunedì ritorno, così diamo l'appuntamento per mercoledì. Parliamo un po' più diffusamente del libro di Pietro Grasso. E...
1: Vabbè, però devo adesso...
4: E così facciamo pure il resoconto di quello che succederà.
3: Sì, però... Ma io credo sia un evento molto. Diciamo, il dottor Mondani è un professionista storico che collabora con Report e altre testate della RAI, quindi credo che sia, ci ho parlato telefonicamente, mi sembra una persona molto anche disponibile.
1: Dipende quando la fanno chiudere, perché...
4: Franco, finché non ci stanno cronisti di questo calibro, nascondere tutto, però è un altro discorso.
3: Si sta come le foglie.
1: Vabbè, allora facciamo una cosa. Adesso
4: è una cosa filosofica.
1: Filosofia, insomma, sì, vabbè. No, però tu adesso non te ne vai, perché approfittiamo, tocchiamo qualche altro argomento, se hai ancora qualche 5 minuti. Cioè.
3: Assolutamente, è un piacere.
1: Ecco, forse non ha le cause stamattina, c'è poco lavoro.
3: No, ma tra virgolette ormai tutta in trattazione scritta, andiamo pochissimo in udienza.
1: Allora facciamo una pausa pubblicitaria e riprendiamo subito dopo.
5: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e...

0: Allora, questo era
1: Mango. Grazie alla regia. Caspita.
0: Mango con la rondine. Andiamo. Ci vorrebbe
2: canzone.
0: Ottime canzoni, molte rondini, ma ormai la primavera sta passando, non ci sono più le rondini.
1: Ci sono. Per fortuna.
2: Beh, visto che una rondine non fa primavera, se torniamo a quello che avevamo detto prima, lasciamo aperti.
0: Va bene, allora ripetiamo per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo istante di Radio Formia, che ricordo festeggia quest'anno 50 anni. La prima radio del Golfo ormai rimasta, insomma, la più vecchia, insomma, ecco. Almeno questo ce lo possiamo dire.
3: Almeno l'ultima questo. Rimasta, perché ce ne stavano una ventina di radioforme, poi sono sparite mano a mano tutte quante.
0: Vabbè, ma ce ne sono rimaste un paio.
3: Sì.
0: Sto parlando proprio della zona di
3: Golfo di Gaeta,
0: perché poi chiaramente se ti allarghi ce ne stanno degli altri. Allora, Cristian Lombardi fa parte del gruppo L'altra città. Lui non è consigliere comunale per pochi voti, vero?
3: No, non tocchiamo questa cosa.
2: Allora, sono stato consigliere comunale quando c'era il sindaco Paola Villa, e poi successivamente non mi sono riconfermato, ma giustamente, diciamo, visto che potevamo prendere il secondo consigliere, non l'abbiamo preso per poco, ma non sarei stato io, ma diciamo sì, abbiamo preso solamente Paola Villa.
0: Chi era Cristian Franzini, il secondo?
2: Il secondo era... No, ma io sto ai giochi, non ti preoccupare. Era Carmina Trivino, non credo che Cristian fosse tra quelli maggiormente votati.
3: No, io voglio dire una cosa, siccome loro si occupano spesso e volentieri, sia su articoli di stampa, tramite noi, cioè, su questo problema del... scarico di materiale a Gaeta che attraversa Formia, eccetera.
2: Il petbook.
3: A che punto siamo arrivati? Cioè che le amministrazioni locali, sia Gaeta che Formia, eccetera, non se ne occupano proprio di questa storia.
2: Io credo che ci siano delle tematiche che dovrebbero interessarci, tutti,
0: non solo la minoranza, ma anche la maggioranza.
2: Che sono stati pubblicati dei video dove si vede che praticamente dalle navi, durante una giornata di pioggia, percolava a mare un liquido nero. Adesso quel liquido nero, che era dovuto al petcoke, quindi l'acqua
3: la polvere
2: di petcoke, che non sembra sia un materiale così tranquillo,
0: diciamo, non è sabbia di fiume,
2: assolutamente no, e diciamo va nel porto commerciale, che è un'area che interessa Formia e Gaeta, e che a poche distanza vede eventualmente l'allevamento dei mitili, che a poche distanza un po' più là vede l'allevamento dei pesci, quindi dovrebbe essere un argomento che indipendentemente andrebbe chiarito. Io credo che
0: per la salute pubblica, insomma.
2: Assolutamente, cioè io non dico che né un bene né un male, però lasciare la cittadinanza nel dubbio che possa essere un bene o che possa essere un male è una cosa che secondo me sicuramente non depone a favore dell'amministrazione di Formia né dell'amministrazione di Gaeta. Cioè far finta che prendere la polvere e metterla sotto il tappeto è un qualcosa che prima o poi, quando sposterai il tappeto, la troverai là.
1: Ma i danni saranno già fatti, allora.
3: Appunto.
2: E questo è il problema. Ma perciò dico che noi cerchiamo di sollevare il problema per quelle che sono le nostre competenze, le nostre capacità, chiaramente con le forze che abbiamo. Forse qualcun altro dovrebbe eventualmente, con i poteri che gli vengono dati
3: dai cittadini.
0: Che avete fatto un esposto, no?
2: È stato,
0: c'è una risposta,
2: non noi di un'altra città, è stato fatto un esposto che è stato a firma sia di Paola Villa sia del responsabile di, adesso non mi sfugge, ma credo un'associazione che sta, diciamo, su Sessa, quindi sul Casertano,
3: dove arriva il deposito,
2: dove c'è il deposito, chiaramente, perché questo materiale viene preso Gaeta Caserta è uno dei pochi porti che in Italia ancora
0: è consentito, quindi non è,
2: no, ma io infatti non sto dicendo niente,
0: è consentito, quindi diciamo che
3: no, ci sono interessi economici, non da poco,
0: siamo d'accordo, se no non, però, allora, però voglio dire, se c'è una cosa è consentita, allora adesso il problema è il fatto che sia consentita non esclude che debba essere fatto tutto in regola, no?
2: Non esclude che debba essere fatto tutto in regola, non so, ecco, io non voglio dire che non viene fatto in regola, perché non potrei, non posso dirlo, non potrei dire. Dico sostanzialmente che c'è un problema. La cittadinanza, piuttosto che stare con questo punto interrogativo, meriterebbe una risposta da parte di chi? Da parte dei poteri preposti, sicuramente da chi eventualmente è il sindaco di Gaeta e di Formia, sicuramente da chi eventualmente dovrebbe controllare, e sono vari i soggetti interessati. Lasciare la cittadinanza con il dubbio che sia tutto a posto o che non sia tutto a posto non mi sembra una risposta adeguata.
0: Speriamo,
2: ripeto, non sto dicendo né che è tutto fuori posto né che è tutto a posto, dico ditecelo.
0: Io spero che ce lo
3: ma
0: diranno.
3: Già il fatto che ci siano 600 tir ogni volta che arriva la nave a Gaeta,
0: quello poi è un altro problema,
3: crea dei problemi qua fuori.
0: Non è soltanto quando arriva la nave di Petcock, adesso ci sta una nave con container, perché stanno passando decine e decine di container avanti e indietro. Allora il problema dell'attraversamento di Formia è diventato un problema non più rimandabile, perché allora i poveri disgraziati che affacciano su questa lunga
3: sull'arteria
0: che va insomma da Gaeta, no, da, io penso da 25, no, dalla Canzatura, no? Fino sulla superstrada, oltre dove sta la campagna, dico, tutti quanti
3: passano fino a Panorama, fino a giù
0: vivono
3: a Panorama,
0: questa tragedia di questi migliaia di camion al giorno, di grosse dimensioni, allora, di piccole, è una questione che ormai non è più rimandabile, e questo è un dato oggettivo su cui nessuno può dire che non ci sono.
3: Non è vero.
2: Io credo che, perché io l'ho notato, ma credo che l'avrete notato pure voi, è che è stato per il passaggio del Giro d'Italia è stata chiusa la galleria di Gaeta.
0: Sì,
2: ok.
0: Sì.
2: Io abito fuori, non sto al centro cittadino, e impiegavo da dove abito al centro di Formia, ogni mattina per accompagnare mia figlia mettevo almeno mezz'ora, 35 minuti. In quei 3-4 giorni, ci mettevo 10 minuti. Perché? Perché c'è la rotonda dei carabinieri, che chiaramente là dove ci sono i camion rallentano per forza di cose. Allora, il fatto che in quei giorni la galleria di Gaeta fosse chiusa e quindi i camion non potessero passare. Il che vuol dire che eventualmente possono passare da altre parti, questo già è un punto di riflessione, cioè se non passano di qua non possono proprio passare, no, passano da altre parti, e quindi ci sono da fare delle riflessioni
0: però
2: serie.
0: Passavano quelli che partivano dal porto
2: commerciale.
3: Perché là si aggiunge quelli di Fondi, MOF di Fondi.
2: Allora, soprattutto partono da Fondi, con la galleria chiusa a Gaeta non potevano passare, quindi non scendevano. Quelli del porto commerciale, che sono sicuramente in numero inferiore, andavano verso Napoli, quindi diciamo sicuramente per chi come me faceva il passaggio inverso non trovava alcun cane. Ne passavano sicuramente molti, ma molti di meno.
0: Adesso però bisogna fare qualcosa, perché non è più possibile, anche perché le strade sono in condizioni, adesso si è stata messa la pezza per il Giro d'Italia, grazie al Giro d'Italia, ma è stata messa una pezza, un po' qui, un po' là, un po' qui, un po' là, poi facendo questo
3: arriva l'estate, Frank.
0: Ti voglio dire, facendo questo saltapicchio, e anche i posti cruciali, bastava che era più o meno buono l'asfalto, però adesso se è peggiorato, ci sono dei punti che hanno tralasciato, che sono drammaticamente rovinati e che creano problemi.
1: Non stiamo parlando neanche dei ponti, i ponti sono ammalorati.
0: E
1: in
0: poi
1: una
0: non parliamo del nei ponti, cioè adesso
2: dei 3,5 milioni di euro che stanno lì fermi, perché bisognerebbe toccare i ponti, però non si sono arrivati, stanno nelle casse comunali, però i ponti non si sa. Allora, io ho due figlie, le mie figlie quando mi dicono papà c'è questo problema, io dico i problemi si affrontano e si deve cercare una soluzione, perché se non cerchi la soluzione il problema rimane là e lo ritroverai sempre là. Quindi dico, bisogna, che cosa bisogna fare? I problemi che ci sono in città sono tanti.

0: fare una domanda, così se lo possiamo esaudire con la risposta.
1: Chi abbiamo in linea?
2: Pronto? Pronto, senta, sì. Buongiorno, le buongiorno. Chiedo scusa, siccome io sono un'ascoltatrice da 50 anni di Radio Formia.
0: Ah, ecco, ci fa piacere.
2: Allora, adesso ho sentito che state parlando delle strade. Noi abbiamo il problema della superstrada, via Condotto, cioè adesso è via Quinta Aurelio Simmaco.
3: Sì.
2: Io sono proprio sulla superstrada, cioè proprio sul guardarelli della superstrada. Abbiamo fatto un sacco di petizioni, di richieste, se era possibile mettere quei pannelli.
0: Per il rumore?
2: Per
0: il rumore.
2: Per lo smog.
0: Ah, ma pure per il rumore, penso, no?
3: Specialmente per il rumore.
2: Non solo il rumore, vabbè. Però è proprio lo smog che io mentre mangio, perché ho proprio la cucina a livello del guardarelli della superstrada, dunque io quando mangio, siccome ci sono le cose, le polveri sottili, cioè non pensate che qua ci sono anche persone che hanno già il tumore e devono sorbire tutto questo smog, tutte queste polveri sottili
1: anche
2: quando,
1: perché,
2: si dorme, quando si mangia.
1: Anche perché, signora, immagine quando il semaforo è rosso, le macchine sono parcheggiate, i motori accesi e
0: fanno ancora più.
2: No, proprio quando camminano, specialmente il sabato, quando ci sono, ecco che la strada, quando si arriva alla caserma dei carabinieri, che c'è la rotonda, c'è il semaforo, c'è
0: una fila di macchine.
2: Prendiamo tutto. Hanno fatto delle petizioni, delle sottoscrizioni, le abbiamo fatte, però non si vede mai la strada. Anche perché, le chiedo scusa, io so che minturno sulla superstrada ha messo dei guardarelli per le strade che ci stanno vicine e non stanno neanche vicino come stiamo noi.
0: Come messo dei pannelli,
2: non ci interessa mai di queste cose, cioè vogliamo fare al di fuori dell'acqua, che quando è piovuto l'altro giorno per la strada ci voleva la barca per camminare, perché le strade sono tutte
3: comunque
2: come
3: sono
2: poche,
3: anni che va avanti questo discorso
2: rovinate,
3: qui.
2: Cioè, onestamente le tasse le paghiamo tutti al comune, però a me sembra che il comune in 50 anni che io sto qua, io sono 26 anni che abito in questa casa e non si vede mai la cioè,
1: facciamo,
2: parliamo di tutto, ma per la salute delle persone non è che ci si pensa tanto.
1: Sentiamo Cristian Lombardi cosa ci dice.
4: Ma allora, che cosa ci dice? Sicuramente è un problema importante quello che sta evidenziando la signora. È una situazione, ripeto, i problemi, tutti i problemi, il più grande che riguarda tutta la città e il più piccolo che riguarda poche persone, devono essere presi in considerazione. Gli uffici.
2: Però, secondo me, in tanti anni in considerazione
4: non è mai stato preso. Guardi, io ripeto,
1: prendete appunto, l'altra città ci può fare può prendere in esame questo
4: sì,
1: problema e vedere cosa è stato fatto e se è possibile fare un ulteriore.
2: È possibile, perché qua siamo arrivati proprio, vabbè, quando c'è la sera, il sabato sera, che le persone vanno al mare, è vero che noi siamo persone anziane, però comunque ad esempio mio marito è un malato di cancro, cioè praticamente non solo uno ha i problemi di salute già di persona, per quanto deve assorbire tutto questo smog, queste polveri sottili.
1: Poi non è detto che il
2: cancro... 2-3 ore la notte non bastano le macchine, perché uno sta sveglio, poi il resto in continuazione. Allora uno che dorme adesso d'estate non può lasciare un po' il balcone aperto, non può cioè mentre mangi non puoi aprire un po' la finestra, cioè se no mangi smog e cibo.
4: Cioè, ma bisogna vedere un secondo questa petizione che lei sta dicendo, a che punto se è stata che ufficio è andato a finire, eventualmente riprendere un secondo, vedere appunto qual
2: è possibile almeno.
4: Ma sicuramente è un problema importante,
2: perché insomma.
0: Va bene. La signora si chiama.
2: I signori quando fanno il mercoledì, siccome io le ascolto, dice Formia e Formia, va bene, Formia e Formia. Ma in 50 anni, onestamente, che io vivo a Formia in 51 anno, io la vedo peggiorata e non migliorata.
0: La signora, signora, lei il nome? Almeno solo il nome.
1: Solo il nome.
2: Concetta.
1: Va bene,
0: grazie per la domanda.
1: Grazie, adesso vediamo.
0: E per la fiducia che ci dà da 50 anni.
2: Diamo la fiducia, però a un certo punto si perde la fiducia.
0: Buona giornata, buona giornata.
2: Comunque, buon lavoro.
1: Grazie. Allora, Cristian, prendiamo a cuore anche questo argomento, no?
4: Assolutamente. Allora,
5: sia i piccoli che i grandi.
4: Sia piccoli. Una volta la signora mi ha detto: se tu c'hai tre bicchieri, uno piccolo, uno grande.

0: uno medio, tutti e tre pieni d'acqua. Qual è quello più pieno d'acqua? Allora, il problema piccolo come il problema grande, gli va data una soluzione, una risposta sempre.
1: Bisogna, no, vabbè, se l'associazione, la vostra associazione, può andare a vedere la situazione,
0: L'associazione
1: almeno
0: cerca
1: questa qualche
0: di.
1: petizione, se, a che punto sta, chi sono poi, chi è che deve operare lì? È l'ANAS, è il comune, chi è lì che deve fare?
0: Bisogna capire appunto il pezzo dove sostanzialmente è stato interessato. Sicuramente i
2: Sulla curva.
0: soggetti sono differenti,
2: Sì.
0: non è solo uno. Ma quando i soggetti sono differenti, la procedura si blocca
1: Allora,
0: sempre.
1: senti, ma il
2: No, adesso
1: posso
2: scusate,
1: dire
2: intervengo un po' io perché io ci
1: veloce.
2: abito in via
3: Lui abita là.
1: Veloce.
2: Sono anni che stiamo cercando di far mettere dei pannelli perché lì la sera
1: È lo
2: si
1: stesso.
2: trasforma veramente in una cosa assurda, impossibile da.
1: Ma chi li deve mettere?
2: Li dovrebbe mettere l'ANAS, però succede anche questo, attenzione, novità nelle novità. Via Quinto Aurelio Simaco è una strada privata. Quando abbiamo detto al comune, guardate che
1: Ma
2: noi.
1: quella sotto la
3: Sì,
1: strada.
3: sotto la. Sì.
2: Abbiamo detto, guardate che noi chiudiamo con i cancelli perché lì c'è il passaggio della scuola elementare. Sai cosa si sono inventati al comune? Ha detto no, questa è una strada privata a transito pubblico.
1: Ce ne
2: Ecco qua.
1: sono molti a Formia, ti posso garantire che ce ne sono
2: Quindi che vuol
1: molti.
2: dire? Loro si sono lavati le mani, i problemi restano,
1: Certo,
2: eccetera.
3: Potrei lasciare
1: certo.
3: la strada aperta.
1: Anche via Tommaso, via dove c'è il passaggio del
3: Ah,
1: Santo Erasmo,
3: Santerano.
1: il giardino di
3: Ah.
1: Santo Erasmo, quel passaggio là è un passaggio privato a uso pubblico. E quindi la polizia tocca ai privati mentre il comune
2: Vedete
1: ne è
2: che
1: proprietario.
2: le
1: Vabbè, ma
2: soluzioni ci sono,
1: questo
2: eh?
1: è un modo per. Vabbè, ma comunque lasciamo stare.
0: Dimmi.
1: No, e a questo punto niente,
2: Una parola di speranza perché
1: No,
2: dai.
1: ci tocca, no, tocca riparando. Non ci è data la soluzione dei camion che passa. Si può fare qualche cosa.
3: Allora deve trovare la
1: E che
3: soluzione.
1: so io
0: No,
1: che
0: la
1: so poi.
0: soluzione dei camion che passa. Allora,
1: Ah,
0: ti ho
1: poi il ponte
0: detto
1: Tallini è
0: al
1: tagliato a
0: ponte.
1: fettini. C'è un pezzo qua, un pezzo là, non si capisce
0: Io
1: niente.
0: mi fido sulla parola
1: Di
0: del Presidente del Consiglio
1: chi?
0: che ha
1: Ah,
0: detto
1: entro
0: che
1: quest'estate.
0: entro quest'estate, adesso chiaramente se iniziano i lavori il 13 agosto è chiaro che
1: L'estate è quasi
0: verranno
1: finita.
0: celermente portati, no, dal 13 agosto 2025 sono iniziati,
1: Ah, no, io
0: quindi,
1: pensavo il 13 agosto adesso.
0: celermente verranno portati a termine. Mi fido che quando uno dice una cosa poi
1: C'è
0: ci
1: una nota di ironia
3: Avevo capito
0: ma
3: chi sei.
0: il Presidente del Consiglio ha detto che in 2 mesi durante il Covid si potevano fare tante cose, sondaggi, chiamare ditte e quindi
1: Stanno facendo
0: credo che
1: adesso?
0: sicuramente a breve, brevissimo, io credo da qui a pochi giorni verrà sicuramente
1: Vabbè, allora, a
0: riaperto.
1: parte l'ironia, qual è il problema lì? Qual è
0: Ma il problema sicuramente io non ho le competenze, non ho la conoscenza di che cosa. So che sono stati cambiati diverse volte i progetti. So che si parlava di dare un diverso aspetto, di toccare il minimo, di toccare il massimo. So che adesso abbiamo una parte con un mega fasciatura per evitare che cadano, cioè sono stati fatti dei lavori col martello pneumatico e non è stato fasciato a rischio e pericolo di chi passava sotto, credo, presumo, io non ho le competenze per dire una
1: Vabbè,
0: cosa
1: insomma,
0: del
1: però adesso
0: genere.
1: sta così,
0: Adesso sta
1: bisognerebbe
0: così, gli
1: agire.
0: uffici staranno facendo le loro valutazioni,
1: Vabbè.
0: ma ripeto, a quanto mi risulta sono stati cambiati più di una volta il progetto, quindi qual è il progetto attuale che stanno portando avanti, non saprei dirlo, sicuramente non si sta lavorando, però ripeto, io confido che
1: Anche
0: il
1: perché
0: 13 agosto verranno ripresi i lavori.
1: Senti,
3: Ma ogni
1: certo.
3: cambio di cose poi cambiano i costi.
1: Immagino
3: Tra
1: di sì,
0: i costi sono sicuramente lievitati, come sono lievitati quelli della passeggiata
1: senti,
0: di
1: la
0: Cicerone.
1: regia mi passa una telefonata della signora Romina e mi ha scritto: dice, ma è possibile mai che dopo 2 anni la passeggiata di Cicerone ha
3: Quello
1: ancora la
3: sono.
1: seconda
2: Oh,
1: estate?
2: attenzione, ieri c'erano due operai, stavano
1: Sta
2: chiacchierando fra di
1: ancora
2: loro.
1: ormai è arrivata l'estate, la seconda estate senza la passeggiata, cioè non è la passeggiata, è la pineta di Vindicio, e dice che è completamente distrutta, gli alberi sono tutti secchi, ci sono le transenne, è pericoloso per i bambini. Possibile l'estate scorsa non c'è stata e anche quest'estate la passeremo così? Domanda, voi sapete niente dall'opposizione?
3: No, questo, ma questo sospiro non ce lo dovevi fare, scoraggiato proprio.
0: Io sono andato domenica scorsa a passeggiare con mia moglie, ho visto che dentro c'erano ancora le transenne, però dentro c'erano parecchie persone. Ho domandato ad una persona che conoscevo da dove fosse entrato, e mi ha detto: guarda, lì in fondo, c'è l'ingresso. Okay, fidando,
1: il cantiere c'è perché ci sono le transenne.
0: Fidando del fatto che ci fosse un ingresso, mi sono fatto fino alla parte estrema del porticciolo Caposele, e ho visto che l'ingresso era che qualche contempone ha levato la barriera a suo rischio e pericolo. La gente stava dentro, quando mi risulta che è in via di apertura, però diciamo è sempre difficile capire bene perché.
1: Ma giù alla pineta di, cioè al porticciolo, è stato completato tutto?
3: No, sta chiuso.
0: Allora,
1: ma che com'è? Sono passati 2 anni, cioè non è possibile questa cosa.
0: Non ti saprei dire, che ti devo dire. Io da cittadino vedo, verifico che mi viene detto che siamo pronti, poi dopo andiamo a fare la passeggiata, ci sono le transenne, le persone stanno dentro al loro rischio e pericolo. Se per caso cadono lì dentro, la colpa di chi è? Mia?
3: Di chi deve controllare?
1: Tu sei il politico di sicurezza.
0: Non lo so.
3: Ma anche competente del settore.
0: Non voglio essere competente del settore. Qua sono in un'altra veste, quindi competente del settore. So che io farei meno. Mi viene in mente quella famosa sketch della come si chiama? Della smorfia. Annunciazione.
1: No, vabbè, però onestamente, al di là della telefonata della nostra ascoltatrice, è paradossale che il porticciolo Caposele sia ancora chiuso. Poi si domanda perché non si fanno le regate, perché sta chiuso.
0: È un altro argomento. Quando ci risulta, chi organizzava a Formia ha deciso invece di andare a Gaeta.
1: Però con il porticciolo Caposele, che è il posto più bello che abbiamo, chiuso in quella maniera, diventa complicato. Si possono fare in altri posti, però diciamo.
0: L'altro anno mi sembra che si è evidenziato che si è riuscito a organizzare tutta Vindicio con una serie di
1: barche.
0: Bisogna sempre andare a fondo a queste
1: notizie. Piazzale del Porto Grande d'estate è complicato fare lì, perché il sole, cioè devi fare le strutture, perché sennò lì sotto.
3: Come è stato fatto per i campionati del mondo? Un capannone.
1: Non è stato fatto d'estate, non è stato fatto.
3: C'hai ragione.
0: A quanto mi risulta, chi organizzava Formia adesso ha detto che organizzerà a Gaeta.
3: Se
1: il porticciolo è chiuso, è chiaro che non lo puoi fare, perché lo puoi fare anche sulla spiaggia, ma ad agosto, luglio agosto, con le spiagge piene, non puoi fare le regate sulle spiagge, ragazzi. Questa è la verità.
0: Questo è un aspetto importante. Ma io ti sto dicendo che all'atere, cioè, possono essere 10.000 problemi e i problemi si superano. Il problema principale è che chi organizzava a Formia
1: ha deciso che non vuole organizzare
0: a Formia. Questo mi risulta, poi mi sbaglio.
1: Comunque sia, la colpa è di chi non ha completato il Caposele, perché il Caposele non è stato finito. Ragazzi, qua sta il problema. Sono 2 anni e mezzo che ci sono i lavori, è possibile che tu inizi un lavoro e te lo porti avanti per 2 anni e ancora non hai trovato la soluzione?
0: Ce ne sono tanti di lavori iniziati, il ponte sulla ex Sparanise, che c'è il gabbietto, ci sono i lavori, ci sono tutti i cantieri.
3: L'hanno finito quel ponticello, però. L'hanno messo a posto, sta tutto bene, ci hanno fatto l'asfalto, hanno fatto pure le strisce, ci hanno messo una rotonda con un palo.
0: Dipende da che
3: quel ponte, quel ponte che era crollato.
0: Ce n'è un altro che è incurvato e che porta vicino a Eurospin, che una decina di giorni fa ancora non era stato fatto.
1: Però chiudiamo con una bella notizia: la rotonda.
0: La bella notizia è che Formia è stata baciata dal sole, è stata baciata dai romani, e questo non ce lo porterà via mai nessuno. Poi le bellezze rimangono, le persone passano.
1: Della rotonda lì a quella vogliamo parlare,
0: quella con la fontana.
3: Se viene con la fondata, guarda che bella,
1: è bella però la fondata.
0: Allora, io sono abituato in una maniera differente. Io quando ho realizzato l'opera dico ho fatto l'opera, quando ho finito un lavoro dico alla parte ho finito il lavoro. Non sono abituato a dire ci sto lavorando.
1: Quest'estate apriamo il Ponte Dallini, insomma, questo stavi facendo,
0: sì,
1: questo riferimento.
0: Sì, no. Okay. No. È chiaro che è più produttivo dire l'ho pensato,
1: però aspetta, però se il sindaco l'ha detto, voglio dire,
0: lo farà.
1: Non, che, mo, non so se sarà con la fontana, con gli schizzi, però, ma l'importante è farla. Dai, l'importante è farla.
3: No, lascia vuole.
2: Io sono contrario alla fontana, però se ce la mettono ci porti i pesci.
0: I latini dicevano dies an incertus quantum, cioè sicuro si farà, non si sa quando.
1: Cioè, traduciamo per.
3: L'ha detto.
0: Si farà, ma non si sa quando.
1: Va bene, Cristian, allora noi
3: ti ringraziamo.
1: Abbiamo chiacchierato parecchio, visto?
0: Sì, io ricordo assolutamente domani l'incontro con Paolo Mandani, giornalista di Report, che ci verrà a parlare appunto del giornalismo d'inchiesta e della pista nera, e fermo restando che poi tornerò lunedì se mi ospitate, e mercoledì il dottor Pietro Grasso, ex presidente del Senato, ex presidente procuratore antimafia nazionale. Domani alle 17, domani alle 18, sala Ribot del comune di Formia, mercoledì ore 17:30, sempre sala Ribot del comune di Formia.
3: Aperte a tutti, tutti
0: aperte a tutti, in qualsiasi libero. Momento, ingresso libero. E niente, ci vediamo.
3: Partecipate.
0: Domani e mercoledì. È un momento importante.
1: Io volevo soltanto in chiusura ricordare che ci sono nuovi raid USA nell'Iran. Chiusura totale di Hormuz, Trump bombarderemo senza pietà, e questo ecco, è giusto per dare.
3: E tu avete una bella notizia,
1: tutti
2: a piedi.
1: Non è colpa
0: la, mia. La politica internazionale meriterebbe una.
3: Cioè qua già abbiamo problemi con quello locale.
1: Ma che discuti? Che discuti? Abbiamo il potere di entrare in questa discussione?
0: Non abbiamo il potere, però se è così, diceva qualcun altro, non è detto che debba sempre andare così. Sì, lo diceva Falcone, è chiaro che se tutti quanti ci cerchiamo di coltivare il nostro piccolo orticello diventa molto difficile che la situazione migliori per tutti.
1: Vabbè, sigla.
4: Noi tre con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
3: Con uno special guest, come si dice?
1: Cristian Lombardi. Ringraziamo Cristian, è stato disponibile alle nostre provocazioni, no?
0: Sì. Diciamo, me la sono cavata bene, dai.
1: Sì, bene. Salutaci la nostra Paola Villa, che adesso ha finito la scuola, però qualche volta potrebbe pure venire. Noi andiamo sempre lunedì e giovedì, lei sta a scuola, dice io non posso più intervenire.
3: La mattina,
1: ricordi, ci senti?
0: Quindi praticamente mi stai dicendo
1: che volta volevi venire,
0: dici tu ci stai bene, ma è meglio che
3: venite tutte e due.
1: Allora vieni tu, dai, non voglio fare figura con te. Ragazzi, grazie, noi ci risentiamo lunedì prossimo, credo.
3: Certo.
1: Lunedì prossimo,
3: se Dio vuole.
1: Se Dio vuole.
3: Buona giornata a tutti.
0: Io vengo, vi relaziono come sarà andato domani e
3: lunedì presentiamo
1: e
3: per
1: ci
3: mercoledì.
1: Dai una risposta alla signora che ci ha chiamato per i pannelli. Vedi di darci. Vabbè, se riesci a trovare qualche notizia.
0: Abbiamo
1: 20 secondi.
0: Lo prendiamo in considerazione. Vediamo a che punto sta e quale ufficio se ne sta interessando.
1: Va bene, grazie, è un impegno che ha fatto. Grazie a tutti, buona giornata.
0: Ciao.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. I militari del nucleo carabinieri forestale di Fondi, in seguito ad un'attività di controllo ambientale del territorio, hanno accertato in località Rio Claro, su un terreno del demanio marittimo, la presenza di circa 90 metri cubi di terre da scavo, principalmente sabbia, depositata e spianata al riempimento dell'area su una superficie di circa 180 metri quadri. I rifiuti provenivano dallo scavo di un cantiere edile posto nelle immediate vicinanze. In seguito a dichiarazioni di persone informate, i carabinieri hanno denunciato i rappresentante legale della ditta edile per deposito incontrollato di rifiuti, non essendo in possesso di un piano di utilizzo come previsto dal DPR 120 del 13 giugno 2017 e non avendo effettuato alcuna analisi di laboratorio. Ritenendo che il materiale non potesse essere considerato un sottoprodotto ma un rifiuto, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro probatorio l'intero deposito. È diventato un caso nazionale la misteriosa scomparsa della 16enne Alicia e della 12enne Sara Di Giacinto, le sorelle di Minturno, allontanatesi dalla comunità educativa Off Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il padre Stefano, che aveva rivolto un appello pubblico di aiutarlo a ritrovare le due ragazze, è partito per Villetta Barrea, il centro abruzzese situato vicino alla comunità educazionale, dove ha presentato la denuncia di scomparsa delle due ragazze. A interessare al caso è stata La Vita in Diretta, il programma di Rai 1, che ha realizzato un servizio. Anche Rai 3, con il programma Chi l'ha visto, si occuperà della vicenda, che a Minturno ha suscitato notevole scalpore. La scomparsa delle due sorelle per il momento è avvolta nel mistero ed è la procura di Sulmona che si sta occupando del caso, avendo dato incarico ai carabinieri di Villetta Barrea di effettuare le indagini necessarie. Anche a Scauri, dove Stefano Di Giacinto ha presentato la denuncia per sottrazione di minorenni, i carabinieri, pur non essendo competenti per il territorio, stanno effettuando una serie di controlli. Momenti di tensione sono registrati a Tufo di Minturno per un incendio che è scoppiato nell'ex convento che fino a diversi anni fa era gestito dalle suore alcantarine francescane. L'arrivo casuale di un cittadino che abita nelle vicinanze ha evitato il peggio. Dato l'allarme, gli abitanti della zona sono scesi in strada con contenitori d'acqua, pompe idriche per spegnere le fiamme che stavano bruciando tutti i rifiuti che continuano ad essere gettati all'interno dell'edificio, che versa nel degrado più totale. Sono intervenuti sul posto inoltre i volontari della Protezione Civile di Minturno e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelforte, che hanno poi provveduto a bonificare i locali. Il fabbricato, di proprietà del Comune di Minturno, doveva essere recuperato dopo il trasferimento delle suore. Una serie di questioni burocratiche e non hanno però lasciato la struttura senza alcun utilizzo e qualcuno, che non sapeva come smaltire rifiuti di vario tipo, ha pensato di sfondare la porta per depositare il materiale. Tubi di plastica, pneumatici, lastre di un materiale che doveva essere valutato, prodotti ferrosi di plastica, a scatoloni e più di qualche ratto, non proprio di piccole dimensioni, erano in bella mostra, a conferma del fatto che l'ex chiesetta era stata trasformata in una vera e propria discarica coperta. Non sono mancate le proteste degli abitanti della zona centrale della frazione collinare per la presenza di un edificio che, al posto dei progettati mini appartamenti diversi anni fa, è diventato un'isola ecologica abusiva, e hanno chiesto che le tre porte d'ingresso dello stabile vengano murate per impedire che il fenomeno del lancio di rifiuti riprenda senza problemi. La presenza di topi all'interno del plesso della scuola dell'infanzia di Luigi Cadorna, a Minturno capoluogo, ha obbligato il sindaco Gerardo Stefanelli a chiudere il plesso fino a domani per consentire l'esecuzione degli interventi di disinfestazione e deratizzazione. Inizialmente il plesso doveva rimanere chiuso soltanto una giornata, in quanto era stata segnalata la presenza di topi nei bagni. Dopo la relazione della ditta Cesar Di Cassino, chiamata per effettuare l'operazione di bonifica, è stato accertato che un giorno di chiusura non bastava. È stato pertanto attivato il protocollo di deratizzazione e domani, al termine del periodo di monitoraggio, si procederà alla rimozione delle attrezzature impiegate per l'intervento e la sanificazione degli ambienti. Pertanto, i bambini della materna dell'Istituto Comprensivo Sebastiani torneranno in aula lunedì 15 giugno. I porti di Roma e del Lazio continuano a confermarsi i protagonisti nel panorama nazionale ed internazionale del traffico passeggeri. I dati statistici relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa dei crocieristi e dei passeggeri di linea nel porto di Civitavecchia, principale scalo del network laziale. Ma ci sono anche dei dati positivi per quanto riguarda gli altri due porti di Fiumicino e Gaeta. Il network dei porti di Roma e del Lazio registra complessivamente 2.942.025 tonnellate di merci movimentate, con un breve incremento dello 0,2% rispetto al primo trimestre del 2025. Si registra, per quanto riguarda il porto di Gaeta, nel primo trimestre 2026 un traffico complessivo pari a 487.051 tonnellate, con una crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata principalmente dalle merci solide e in misura minore dalle merci liquide. In aumento anche il numero degli accosti, che cresce dell'11,6% per un totale di 67 accosti. Inoltre, sempre per quanto riguarda il porto di Gaeta, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale, Raffaele Latrofa, i numeri in crescita di traffici commerciali ci restituiscono l'immagine di uno scalo in salute che già dai prossimi mesi potrà beneficiare di un ulteriore impulso positivo anche per i passeggeri. Al Seatrad di Miami abbiamo avviato infatti la promozione di Gaeta come porto per le navi boutique ed il segmento delle crociere del lusso, per le quali stiamo aprendo un tavolo con il comune di Gaeta, la capitania di porto e altri stakeholder per cogliere nuove opportunità di sviluppo dello stesso scalo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica, e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'Associazione di Promozione Sociale Sinus Formianus, APS, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Formia e con il patrocinio del Comune, organizza l'iniziativa Archeologia al Buio, un'esperienza sensoriale e tattile dedicata a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, inserita nel programma delle giornate europee dell'archeologia. L'evento si terrà domani dalle 16.30 alle 18.30. al Museo Archeologico Nazionale di Formia in via Vitruvio. L'attività, completamente gratuita, consentirà ai partecipanti di avvicinarsi all'archeologia attraverso il tatto e l'esplorazione sensoriale, offrendo un'esperienza educativa ed inclusiva all'interno del museo. Oggi alle 18 presso l'Old Station a Gaeta, 5 autrici gaetane presenteranno un evento dal titolo Voci femminili oltre ciò che eravamo, uno spazio di condivisione, ascolto e trasformazione che è stato creato perché le 5 protagoniste dell'incontro credono profondamente nel potere delle storie e nella capacità che hanno di cambiare la vita delle persone. Le autrici sono Fortuna Buonante, ideatrice e moderatrice dell'evento, autrice del libro Nel cuore del mio caos, Maria Gelso, psicologa, autrice del romanzo psicologico La sedia vuota, Giulia Caruso, collaboratrice della Fondazione Don Cosimino Fronzuto e operatrice volontaria, autrice del libro Lentezza, Greta Salifante, autrice di Ciao Mostro sui disturbi alimentari, scritto insieme ad Alessandra Sturace, con illustrazioni della stessa Salifante, e infine Loredana Traniello, autrice del romanzo Il mio Miki. L'ingresso è libero. Domani alle 18.30 presso la Sala Falcone Borsellino in Piazza Municipio a Formia si terrà il terzo appuntamento della quarta edizione del Festival Letterario Le Parole che Riparano la Poesia, promosso dall'Associazione Culturale Coinè con Kairos e Crisi Med e patrocinato dal Comune. Ospite dell'incontro sarà Milton Fernandez, scrittore, poeta, regista ed editore, autore del libro Pepe, dedicato a José Pepe Mujica. Nato in Uruguay, Fernandez è direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano dal 2011 e una figura di rilievo nel panorama culturale internazionale. Nel libro Pepe racconta la vita di Mujica tra impegno politico, prigionia e umanità, offrendo il ritratto di un uomo che ha fatto della semplicità una scelta etica. L'incontro si inserisce nel percorso del festival dedicato alla promozione del dialogo, della cultura e della crescita collettiva. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti.
4: Radio Formia informa.
3: Un esordio con il botto al Formia Cup di Futsal al Cassio Club. Dopo il successo dell'Opening Night nell'arena del Royal Cicerone, c'è stata una grande cornice di pubblico per la seconda serata della Formia Cup, con tanti tifosi appassionati presenti sugli spalti a rendere l'atmosfera ancora più speciale. Nella prima parte della serata ci sono sfidati Boca Juniors e Pink Tiger, terminata 2-2 con la doppietta del veterano Vincenzo Zottola per il Boca Juniors. Senza storie invece la seconda gara della serata con gli Sniders che hanno superato l'Eagle Club con il punteggio di 8-2. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità.
6: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Iniziamo da Frosinone, circolazione generalmente scorrevole sulla provincia, si segnalano però rallentamenti nel centro urbano su Viale Napoli e su Viale Guglielmo Marconi. Ci spostiamo sulla via Pontina, dove a causa di un incidente che ha visto coinvolti tre veicoli, di cui uno ribaltato, crea lunghi incolonnamenti nelle due direzioni, siamo tra Borgo Piave e Via del Lito. Attivo qui il senso unico alternato, prestare attenzione al personale su strada. Del resto la viabilità è scorrevole su tutta la provincia di Latina, compreso il centro urbano, consuete code presenti sulla Monti Lepini, altezza incrocio con la via Appia verso Latina centro, mentre verso la capitale si rallenta superata Pomezia a causa di cantieri attivi. Infine scendiamo a Formia, dove sono presenti code sulla variante Appia su via Emanuele Filiberto, tutto in direzione del centro di Formia. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Celuffo e la sala, ora vi lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
7: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
5: Un servizio della Regione Lazio.

0: Carioca.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro. Credere nel
1: futuro. Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova

Siamo a giovedì e naturalmente l'appuntamento insieme a Napoli, secondo appuntamento settimanale. Intanto buona giornata. Oggi la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo, anche se non è tra i dodici, almeno credo. Allora, Leide e Beata Yolanda, questo è il nome da ricordare oggi, l'uomo amabile e saggio è già un vivo messaggio. E questo è quello che dice l'indovino. Allora, l'appuntamento con lo spazio che dedichiamo a Napoli, ancora una volta. Chiudiamo questa settimana con Napoli. Oggi è giovedì, secondo appuntamento dedicato a questo genere musicale.

Anda Napoli, Napoli fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, mi vuoi dire, oh bella fiore?

fralla che svolacchia intorno a me. Poi t'appui sopra la spalla con il pietto e la pansè. Io divento mammalucco, poi ti passo sulla bocca e mi sembra un tricchi track.

piano piano per sta via, ma ne sai a fianco a testa, su una nave Maria, fatta croce insieme a me. Linda stare ore viola, si è d'amore sospira, che servono le parole per

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Ithaca. Telefono 0771 201831. Dal 1959, la strada giusta per la tua auto.

0: Ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Torna dunque l'appuntamento per il 19 di giugno, Welcome Summer 2026 al ristorante La Villetta, che vi aspetta naturalmente a Gianola, in via del Porticciolo Romano. Informazioni e prenotazioni intanto allo 0771 72 31 13, numero storico, oppure le vostre prenotazioni prevalentemente su WhatsApp al 393 90 12 195. Welcome Summer 2026. Questo è dunque l'appuntamento per venerdì 19 di giugno in occasione del nostro 38esimo anniversario ristorante La Villetta. Da il benvenuto all'estate 2026, organizzando una cena aperitivo al buffet. Proporremo degustazioni di vini e dei migliori prodotti delle nostre aziende partner, accompagnati dalle prelibatezze del nostro menù. La serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto, a partire dal terzo calice in poi, dal quarto naturalmente. Per ogni calice aggiuntivo il conto è di un euro. Il buffet è illimitato, il buffet aprirà intorno alle 20. Questo è dunque l'appuntamento al ristorante La Villetta con la musica dal vivo a cura di Acoustic Phoenix, Sara Williams e Andrea Taddeo. Intanto ricordiamo alcune delle nostre aziende partner: sono la Pescheria dello Squalo e ancora la Pasticceria Amedeo, la Pasta di Gragnano, Molificio del Golfo, per passare a Casale del Golfo, Cantina Le Macchie, Marco Carpinetti, Pietrapinta, Sant'Andrea, Monti Cecubi. E ancora naturalmente vi ricordo che il ristorante La Villetta vi aspetta a Formia, via del Porticciolo Romano, 393 90 12 195. Questo è il numero da chiamare per le prenotazioni, probabilmente su WhatsApp, oppure informazioni allo 0771 72 31 13, il nostro numero storico.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

0: dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Giunti. I militari del nucleo carabinieri forestale di Fondi, in seguito ad un'attività di controllo ambientale del territorio, hanno accertato in località Rio Claro, su un terreno del demanio marittimo, la presenza di circa 90 metri cubi di terre da scavo, principalmente sabbia, depositata e spianata a riempimento dell'area su una superficie di circa 180 metri quadri. I rifiuti provenivano dallo scavo di un cantiere edile posto nelle immediate vicinanze. In seguito a dichiarazioni di persone informate, i carabinieri hanno denunciato i rappresentante legale della ditta edile per deposito incontrollato di rifiuti, non essendo in possesso di un piano di utilizzo come previsto dal DPR 120 del 13 giugno 2017 e non avendo effettuato alcuna analisi di laboratorio. Ritenendo che il materiale non potesse essere considerato un sottoprodotto ma un rifiuto, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro probatorio l'intero deposito. È diventato un caso nazionale la misteriosa scomparsa della 16enne Alicia e della 12enne Sara Di Giacinto, le sorelle di Minturno, allontanatesi dalla comunità educativa Off Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il padre Stefano, che aveva rivolto un appello pubblico di aiutarlo a ritrovare le due ragazze, è partito per Villetta Barrea, il centro abruzzese situato vicino alla comunità educazionale, dove ha presentato la denuncia di scomparsa delle due ragazze. A interessarsi al caso è stata La Vita in Diretta, il programma di Rai 1, che ha realizzato un servizio. Anche Rai 3, con il programma Chi l'ha visto, si occuperà della vicenda, che a Minturno ha suscitato notevole scalpore. La scomparsa delle due sorelle per il momento è avvolta nel mistero ed è la procura di Sulmona che si sta occupando del caso, avendo dato incarico ai carabinieri di Villetta Barrea di effettuare le indagini necessarie. Anche a Scauri, dove Stefano Di Giacinto ha presentato la denuncia per sottrazione di minorenni, i carabinieri, pur non essendo competenti per il territorio, stanno effettuando una serie di controlli. Momenti di tensione sono registrati a Tufo di Minturno per un incendio che è scoppiato nell'ex convento che fino a diversi anni fa era gestito dalle suore alcantarine francescane. L'arrivo casuale di un cittadino che abita nelle vicinanze ha evitato il peggio. Dato l'allarme, gli abitanti della zona sono scesi in strada con contenitori d'acqua, pompe idriche per spegnere le fiamme che stavano bruciando tutti i rifiuti che continuano ad essere gettati all'interno dell'edificio, che versa nel degrado più totale. Sono intervenuti sul posto, inoltre, oltre ai volontari della Protezione Civile di Minturno e i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, che hanno poi provveduto a bonificare i locali. Il fabbricato, di proprietà del comune di Minturno, doveva essere recuperato dopo il trasferimento delle suore. Una serie di questioni burocratiche e non hanno però lasciato la struttura senza alcun utilizzo e qualcuno, che non sapeva come smaltire rifiuti di vario tipo, ha pensato di sfondare la porta per depositare il materiale. Tubi di plastica, pneumatici, lastre di un materiale che doveva essere valutato, prodotti ferrosi di plastica, a scatoloni e più di qualche ratto, non proprio di piccole dimensioni, erano in bella mostra, a conferma del fatto che l'ex chiesetta era stata trasformata in una vera e propria discarica coperta. Non sono mancate le proteste degli abitanti della zona centrale della frazione collinare per la presenza di un edificio che, al posto dei progettati mini appartamenti diversi anni fa, è diventato un'isola ecologica abusiva, e hanno chiesto che le tre porte d'ingresso dello stabile vengano murate per impedire che il fenomeno del lancio di rifiuti riprenda senza problemi. La presenza di topi all'interno del plesso della scuola dell'infanzia di Luigi Cadorna a Minturno capoluogo ha obbligato il sindaco Gerardo Stefanelli a chiudere il plesso fino a domani per consentire l'esecuzione di interventi di disinfestazione e deratizzazione. Inizialmente il plesso doveva rimanere chiuso soltanto una giornata in quanto era stata segnalata la presenza di topi nei bagni. Dopo la relazione della ditta Cesar Di Cassino, chiamata per effettuare l'operazione di bonifica, è stato accertato che un giorno di chiusura non bastava. È stato pertanto attivato il protocollo di deratizzazione e domani, al termine del periodo di monitoraggio, si procederà alla rimozione delle attrezzature impiegate per l'intervento e la sanificazione degli ambienti. Pertanto, i bambini della materna dell'Istituto Comprensivo Sebastiani torneranno in aula lunedì 15 giugno. I porti di Roma e del Lazio continuano a confermarsi i protagonisti nel panorama nazionale ed internazionale del traffico passeggeri. I dati statistici relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa dei crocieristi dei passeggeri di linea nel porto di Civitavecchia, principale scalo del network laziale. Ma ci sono anche dei dati positivi per quanto riguarda gli altri due porti di Fiumicino e Gaeta. Il network dei porti Roma e del Lazio registra complessivamente 2.942.025 tonnellate di merci movimentate, con un breve incremento dello 0,2% rispetto al primo trimestre del 2025. Si registra, per quanto riguarda il porto di Gaeta, nel primo trimestre 2026 un traffico complessivo pari a 487.051 tonnellate, con una crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata principalmente dalle merci solide e in misura minore dalle merci liquide. In aumento anche il numero degli accosti, che cresce dell'11,6% per un totale di 67 accosti. Inoltre, sempre per quanto riguarda il porto di Gaeta, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale, Raffaele Latrofa, i numeri in crescita di traffici commerciali ci restituiscono l'immagine di uno scalo in salute che già dai prossimi mesi potrà beneficiare di un ulteriore impulso positivo anche per i passeggeri. Al Seatrad di Miami abbiamo avviato infatti la promozione di Gaeta come porto per le navi boutique ed il segmento delle crociere del lusso, per le quali stiamo aprendo un tavolo con il comune di Gaeta, la capitaneria di porto e altri stakeholder per cogliere nuove opportunità di sviluppo dello stesso scalo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica, e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'associazione di promozione sociale Sinus Formianus APS, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Formia e con il patrocinio del Comune, organizza l'iniziativa Archeologia al Buio, un'esperienza sensoriale e tattile dedicata a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, inserita nel programma delle giornate europee dell'archeologia. L'evento si terrà domani dalle 16.30 alle 18.30 al Museo Archeologico Nazionale di Formia in via Vitruvio. L'attività, completamente gratuita, consentirà ai partecipanti di avvicinarsi all'archeologia attraverso il tatto e l'esplorazione sensoriale, offrendo un'esperienza educativa ed inclusiva all'interno del museo. Oggi alle 18 presso l'Old Station a Gaeta, 5 autrici gaetane presenteranno un evento dal titolo Voci femminili oltre ciò che eravamo, uno spazio di condivisione, ascolto e trasformazione che è stato creato perché le 5 protagoniste dell'incontro credono profondamente nel potere delle storie e nella capacità che hanno di cambiare la vita delle persone. Le autrici sono Fortuna Buonante, ideatrice e moderatrice dell'evento, autrice del libro Nel cuore del mio caos, Maria Gelso, psicologa, autrice del romanzo psicologico La sedia vuota, Giulia Caruso, collaboratrice della Fondazione Don Cosimino Fronzuto e operatrice volontaria, autrice del libro Lentezza, Greta Salifante, autrice di Ciao Mostro sui disturbi alimentari, scritto insieme ad Alessandra Sturace, con illustrazioni della stessa Salifante, e infine Loredana Traniello, autrice del romanzo Il mio Miki, l'ingresso è libero. Domani alle 18.30 presso la Sala Falcone Borsellino in Piazza Municipio a Formia si terrà il terzo appuntamento della quarta edizione del Festival Letterario Le Parole che Riparano la Poesia, promosso dall'Associazione Culturale Coinè con Kairos e Crisi Med e patrocinato dal Comune. Ospite dell'incontro sarà Milton Fernandez, scrittore, poeta, regista ed editore, autore del libro Pepe, dedicato a José Pepe Mujica. Nato in Uruguay, Fernandez è direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano dal 2011 e una figura di rilievo nel panorama culturale internazionale. Nel libro Pepe racconta la vita di Mujica tra impegno politico, prigionia e umanità, offrendo il ritratto di un uomo che ha fatto della semplicità una scelta etica. L'incontro si inserisce nel percorso del Festival dedicato alla promozione del dialogo, della cultura e della crescita collettiva. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti.
2: Radio Formia, informa, sport.
1: Un esordio con il botto al Formia Cup di futsal al Cassio Club. Dopo il successo dell'Opening Night nell'arena del Royal Cicerone, c'è stata una grande cornice di pubblico per la seconda serata della Formia Cup, con tanti tifosi appassionati presenti sugli spalti a rendere l'atmosfera ancora più speciale. Nella prima parte della serata ci sono sfidati Boca Juniors e Pink Tiger, terminata 2-2 con la doppietta del veterano Vincenzo Zottola per il Boca Juniors. Senza storia invece la seconda gara della serata, con gli Sniders che hanno superato l'Eagle Club con il punteggio di 8-2. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Torna dunque l'appuntamento Welcome Summer 2026 al ristorante La Villetta. Questo dunque è l'appuntamento per il 19 di giugno. Allora, in occasione del nostro 38esimo anniversario, il ristorante La Villetta dà il benvenuto all'estate 2026, organizzando una cena aperitivo al buffet. Proporremo degustazione di vini delle migliori e migliori prodotti della nostra azienda, naturalmente con le prelibatezze del nostro menù. La serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto, a partire dal terzo calice, al quarto calice naturalmente, dal quarto in poi, per ogni calice aggiuntivo il costo è di un euro. Il buffet è illimitato, il buffet aprirà intorno alle 20, la musica è affidata alla Acoustic Feelings insieme a Sara Williams e a Andrea Taddeo, voce chitarra naturalmente. Alcune delle nostre aziende, le ricordiamo: Casale del Giglio e ancora Fattoria Pagano, Sant'Andrea, Monti Cecubi e poi ancora Pasticceria Amedeo, Peschiera Lo Squalo e Paolella, azienda agricola. Naturalmente Olivicola, ecco, tanto per essere precisi. Dunque, allora, questo è dunque l'appuntamento per il 19 di giugno, ristorante della Villetta, 0761723113, numero storico, oppure le vostre prenotazioni, preferibilmente su WhatsApp al 393 90 12 195. Il ristorante della Villetta aspetta in via del Porticciolo Romano, località Gianola.

Corre dunque l'appuntamento del nostro musichiere, la seconda parte della trasmissione. Buon pomeriggio e un buon ascolto da Radio Formia. Oggi è il compleanno del nostro Enrico Ligiotti, gli facciamo tantissimi auguri e con lui iniziamo l'appuntamento del programma

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Per ogni giorno ti apre lo spazio del programma Il Musichiere di oggi. A lui il nostro saluto, il nostro augurio, naturalmente. Maledetti innamorati, questo è il brano ascoltato, Il Nigiotti. Allora, auguri, buon compleanno. Continuiamo con il Pinto. Allora, amore, dove sei, Salvatore Pinto? Per quanto riguarda Marco Pinto, non trovarsi ancora, questo è naturalmente l'album.

0: Gente.
1: Vigente, una canzone.
0: Allora, Jax con You.
1: Questo è ovviamente dopo Sanremo. Il J-Ax naturalmente ha trovato un filone nuovo, come la Berti, no? Berti come Cristiano Maggioli, che insomma è proprio finita la musica, è proprio finita. Allora andiamo avanti con altri momenti musicali. Mimmo Dani con Voglio a ballà con te, che ci racconta in questo brano il nostro molleggiato del sud.

Del sud, naturalmente, stiamo parlando di lui, Mimmo Dani, l'imprevedibile, con Grieco, lo stesso Giappone, Mimmo Dani e Barrucci sono gli autori di questo momento musicale che abbiamo ascoltato. C'è un classico attraverso Villa, riascoltiamo Un amore così grande. Il momento musicale richiesto da Lamberto è dedicato a Lidia, Un amore così grande, ce lo propone Villa. Un saluto da parte mia.

Una versione anche di Mario Del Monaco di questo amore così grande, questa volta l'abbiamo ascoltato attraverso la voce di Villa, un momento musicale che abbiamo dedicato da parte di Lamberto per Lidia. Il nostro buon pomeriggio, come sempre andiamo avanti con il bel canto italiano. E allora Dario Sebastiani con Tu cosa fai stasera di Dario Baldabembo.

Dopo c'è femminile, quella della corista solista Raffaella Caprio, un bel canto italiano, Dario Sebastiani, e naturalmente la voce di Raffaella Caprio con questo grande successo di Dario Baldambimbo. Questa è una registrazione al concerto Hall Opera House di Melbourne. Allora c'è anche la dedica a Mario di Radio Formia e poi via dicendo. Allora, Dario Sebastiani. Bene, allora andiamo avanti con la nostra trasmissione. Andiamo a salutare ancora Velia. Buon pomeriggio con Villa Blue Spanish Eyes.

Allora, si va avanti con intanto salutiamo il nostro carissimo Pino D'Amato, papà di Russo, naturalmente, in bocca al lupo per tante cose che lui sa. Un abbraccio e un saluto da parte mia e da parte di Radio Pormia. Intanto sono 14.45, salutiamo ancora Lamberto e Lidia e salutiamo i nostri amici all'ascolto, Civita e Giuliano, insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea con...

0: Voce calda questa del nostro Umberto Boselli, Manlio d'Esposito, Anima e Cuore è un classico ormai della musica italiana in genere. Allora andiamo avanti con il nostro appuntamento e con l'ultimo, andiamo ad ascoltare Romantica, il momento musicale lo mandiamo per salutare Sara e Franco, salutiamo naturalmente Giulia, Ermes e Tullio, così come salutiamo Gabriella e Giuseppe Testa. Romantica, ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.

Questa è la voce di Anna Merola che abbiamo appena ascoltato con Nunca ne è mai importato niente. E me. Allora, con Arcello e Turco, questo è il brano Nunca ne è mai importato. Questo è il brano che abbiamo ascoltato. Allora, andiamo avanti con la Ferri, Gabriella Ferri, per salutare Gina e Salvatore, questa volta inedito. Il saluto con la Ferri e questo grande successo si nomina Nora.

Se non mi moro è il momento musicale della Ferri, Gabriella Ferri, un classico da Pietro Germi, quel maledetto imbroglio, naturalmente la colonna sonora di quel film. Oh, allora andiamo a riascoltare la voce di Ciro Ricci, che è di Giro naturalmente. Sì, tu, questo è il brano.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
1: Ed ora passiamo al nostro non stop. Naturalmente, buon pomeriggio. A risentirci naturalmente nelle prossime trasmissioni. Intanto andiamo avanti. Siano per allora per quello da Milano te, direttamente con so ti sognai
2: da lontano mentre mi allontano ti saluto con la mano come stai ti chiedo mentre corro staccato tardi oggi dal lavoro stai con me che fuori si congela questa sera

0: tanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita, e in me non cicatrizzi mai.
1: Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui che c'è.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. I militari del nucleo carabinieri forestale di Fondi, in seguito ad un'attività di controllo ambientale del territorio, hanno accertato in località Rio Claro, su un terreno del demanio marittimo, la presenza di circa 90 metri cubi di terre da scavo, principalmente sabbia, depositata e spianata a riempimento dell'area su una superficie di circa 180 metri quadri. I rifiuti provenivano dallo scavo di un cantiere edile posto nelle immediate vicinanze. In seguito a dichiarazioni di persone informate, i carabinieri hanno denunciato i rappresentante legale della ditta edile per deposito incontrollato di rifiuti, non essendo in possesso di un piano di utilizzo come previsto dal DPR 120 del 13 giugno 2017 e non avendo effettuato alcuna analisi di laboratorio. Ritenendo che il materiale non potesse essere considerato un sottoprodotto ma un rifiuto, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro probatorio l'intero deposito. È diventato un caso nazionale la misteriosa scomparsa della 16enne Alicia e della 12enne Sara Di Giacinto, le sorelle di Minturno, allontanatesi dalla comunità educativa Off Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il padre Stefano, che aveva rivolto un appello pubblico di aiutarlo a ritrovare le due ragazze, è partito per Villetta Barrea, il centro abruzzese situato vicino alla comunità educazionale, dove ha presentato la denuncia di scomparsa delle due ragazze. A interessare al caso è stata La Vita in Diretta, il programma di Rai 1, che ha realizzato un servizio. Anche Rai 3, con il programma Chi l'ha visto, si occuperà della vicenda, che a Minturno ha suscitato notevole scalpore. La scomparsa delle due sorelle per il momento è avvolta nel mistero ed è la procura di Sulmona che si sta occupando del caso, avendo dato incarico ai carabinieri di Villetta Barrea di effettuare le indagini necessarie. Anche a Scauri, dove Stefano Di Giacinto ha presentato la denuncia per sottrazione di minorenni, i carabinieri, pur non essendo competenti per il territorio, stanno effettuando una serie di controlli. Momenti di tensione sono registrati a Tufo di Minturno per un incendio che è scoppiato nell'ex convento che fino a diversi anni fa era gestito dalle suore alcantarine francescane. L'arrivo casuale di un cittadino che abita nelle vicinanze ha evitato il peggio. Dato l'allarme, gli abitanti della zona sono scesi in strada con contenitori d'acqua, pompe idriche per spegnere le fiamme che stavano bruciando tutti i rifiuti che continuano ad essere gettati all'interno dell'edificio, che versa nel degrado più totale. Sono intervenuti sul posto, inoltre, tre volontari della Protezione Civile di Minturno e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelforte, che hanno poi provveduto a bonificare i locali. Il fabbricato, di proprietà del Comune di Minturno, doveva essere recuperato dopo il trasferimento delle suore. Una serie di questioni burocratiche e non hanno però lasciato la struttura senza alcun utilizzo e qualcuno, che non sapeva come smaltire rifiuti di vario tipo, ha pensato di sfondare la porta per depositare il materiale. Tubi di plastica, pneumatici, lastre di un materiale che doveva essere valutato, prodotti ferrosi di plastica, a scatoloni e più di qualche ratto, non proprio di piccole dimensioni, erano in bella mostra, a conferma del fatto che l'ex chiesetta era stata trasformata in una vera e propria discarica coperta. Non sono mancate le proteste degli abitanti della zona centrale della frazione collinare per la presenza di un edificio che, al posto dei progettati mini appartamenti diversi anni fa, è diventato un'isola ecologica abusiva, e hanno chiesto che le tre porte d'ingresso dello stabile vengano murate per impedire che il fenomeno del lancio di rifiuti riprenda senza problemi. La presenza di topi all'interno del plesso della scuola dell'infanzia di Luigi Cadorna a Minturno capoluogo ha obbligato il sindaco Gerardo Stefanelli a chiudere il plesso fino a domani per consentire l'esecuzione di interventi di disinfestazione e deratizzazione. Inizialmente il plesso doveva rimanere chiuso soltanto una giornata in quanto era stata segnalata la presenza di topi nei bagni. Dopo la relazione della ditta Cesar Di Cassino, chiamata per effettuare l'operazione di bonifica, è stato accertato che un giorno di chiusura non bastava. È stato pertanto attivato il protocollo di deratizzazione e domani, al termine del periodo di monitoraggio, si procederà alla rimozione delle attrezzature impiegate per l'intervento e la sanificazione degli ambienti. Pertanto, i bambini della materna dell'Istituto Comprensivo Sebastiani torneranno in aula lunedì 15 giugno. I porti di Roma e del Lazio continuano a confermarsi i protagonisti nel panorama nazionale ed internazionale del traffico passeggeri. I dati statistici relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa dei crocieristi e dei passeggeri di linea nel porto di Civitavecchia, principale scalo del network laziale. Ma ci sono anche dei dati positivi per quanto riguarda gli altri due porti di Fiumicino e Gaeta. Il network dei porti di Roma e del Lazio registra complessivamente 2.942.025 tonnellate di merci movimentate, con un breve incremento dello 0,2% rispetto al primo trimestre del 2025. Si registra, per quanto riguarda il porto di Gaeta, nel primo trimestre 2026 un traffico complessivo pari a 487.051 tonnellate, con una crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata principalmente dalle merci solide e in misura minore dalle merci liquide. In aumento anche il numero degli accosti, che cresce dell'11,6% per un totale di 67 accosti. Inoltre, sempre per quanto riguarda il porto di Gaeta, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale, Raffaele Latrofa, i numeri in crescita di traffici commerciali ci restituiscono l'immagine di uno scalo in salute che già dai prossimi mesi potrà beneficiare di un ulteriore impulso positivo anche per i passeggeri. Al Seatrad di Miami abbiamo avviato infatti la promozione di Gaeta come porto per le navi boutique ed il segmento delle crociere del lusso, per le quali stiamo aprendo un tavolo con il comune di Gaeta, la capitaneria di porto e altri stakeholder per cogliere nuove opportunità di sviluppo dello stesso scalo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'Associazione di Promozione Sociale Sinus Formianus, APS, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Formia e con il patrocinio del Comune, organizza l'iniziativa Archeologia al Buio, un'esperienza sensoriale e tattile dedicata a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, inserita nel programma delle giornate europee dell'archeologia. L'evento si terrà domani dalle 16.30 alle 18.30. al Museo Archeologico Nazionale di Formia in via Vitruvio. L'attività completamente gratuita consentirà ai partecipanti di avvicinarsi all'archeologia attraverso il tatto e l'esplorazione sensoriale, offrendo un'esperienza educativa ed inclusiva all'interno del museo. Oggi alle 18 presso l'Old Station a Gaeta, 5 autrici gaetane presenteranno un evento dal titolo Voci femminili oltre ciò che eravamo, uno spazio di condivisione, ascolto e trasformazione che è stato creato perché le 5 protagoniste dell'incontro credono profondamente nel potere delle storie e nella capacità che hanno di cambiare la vita delle persone. Le autrici sono Fortuna Buonante, ideatrice e moderatrice dell'evento, autrice del libro Nel cuore del mio caos, Maria Gelso, psicologa, autrice del romanzo psicologico La sedia vuota, Giulia Caruso, collaboratrice della Fondazione Don Cosimino Fronzuto e operatrice volontaria, autrice del libro Lentezza, Greta Salipante, autrice di Ciao Mostro sui disturbi alimentari, scritto insieme ad Alessandra Sturace, con illustrazioni della stessa Salipante. Infine, Loredana Traniello, autrice del romanzo Il mio Miki. L'ingresso è libero. Domani alle 18.30 presso la Sala Falcone Borsellino in Piazza Municipio a Formia si terrà il terzo appuntamento della quarta edizione del Festival Letterario Le Parole che Riparano la Poesia, promosso dall'Associazione Culturale Coinè con Kairos e Crisi Med e patrocinato dal Comune. Ospite dell'incontro sarà Milton Fernandez, scrittore, poeta, regista ed editore, autore del libro Pepe, dedicato a José Pepe Mujica. Nato in Uruguay, Fernandez è direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano dal 2011 e una figura di rilievo nel panorama culturale internazionale. Nel libro Pepe racconta la vita di Mujica tra impegno politico, prigionia e umanità, offrendo il ritratto di un uomo che ha fatto della semplicità una scelta etica. L'incontro si inserisce nel percorso del festival dedicato alla promozione del dialogo, della cultura e della crescita collettiva. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Un esordio con il botto al Formia Cup di Futsal al Cassio Club. Dopo il successo dell'Opening Night nell'arena del Royal Cicerone, c'è stata una grande cornice di pubblico per la seconda serata della Formia Cup, con tanti tifosi appassionati presenti sugli spalti a rendere l'atmosfera ancora più speciale. Nella prima parte della serata ci sono sfidati Boca Juniors e Pink Tiger, terminata 2-2 con la doppietta del veterano Vincenzo Zottola per il Boca Juniors. Senza storia invece la seconda gara della serata con gli Sniders che hanno superato l'Eagle Club con il punteggio di 8-2. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
6: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
5: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
7: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
5: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
6: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
8: Libera poi.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: da tante grandi luci che io.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: Pierangelo Visconti con Universo.

0: Passata una settimana, ben arrivati a tutti dalla voce di Pierangelo Visconti su questa bellissima emittente radiofonica. Ascoltiamo insieme 60 minuti di grande musica italiana, ma avremo anche due belle rubriche. La prima sarà quella delle pillole musicali non solo, e quest'oggi vale il non solo, perché non sarà una pillola musicale ma una interessante e curiosa pillola che tratta di una persona che si è mangiato un aereo, ma questo ve lo dirò dopo. E come seconda rubrica il nostro disco intruso. Quest'oggi ascolteremo una bellissima canzone che ci proverrà dal 1977, una canzone molto bella che ha fatto ballare tutti quanti noi. Io sono pronto, voi siete pronti? E allora dai, diamo inizio a questa nostra avventura musicale italiana.
1: Universo Italia con Pierangelo Visconti.

0: Correggio, Reggio Emilia nel 1960. E sì, sto parlando proprio di Luciano Ligabue. Lo abbiamo ascoltato in apertura di Universitalia dal 2016, tratto dall'album Made in Italy, G come giungla. Ora un altro personaggio nato nel 1960, però a Genova. Francesco Baccini, dalla parte di Caino.
1: Non è che soffro molto per quel che dicono di me, diciamo che sopporto e lascio le mie maschere. Dalla parte di Caino non è proprio un bel viaggiare, devi stare attento a tutto e a non far troppo.

uscito nel 2007, facente parte dell'album, per l'appunto, Dalla parte di Caino, per Francesco Baccini. E sì, fa caldo, cari amici, siamo a giugno e quindi ci stiamo avvicinando piano piano alle agognate vacanze estive. Cosa farete voi? Non si sa. Però una raccomandazione: non accendiamo troppo i condizionatori, perché sono fonti di tanti blackout. Eh sì, i blackout, brutta cosa, rimanere senza energia. Mattia Bazzar con noi!

0: 1983 per i Mattia Bazar. E sì, prima vi ho fatto una piccola raccomandazione, quella di non accendere tutti quanti insieme i condizionatori per via dei troppi blackout che attanagliano tutta l'Italia, e rimanere senza energia elettrica è un dramma, specialmente per i frigoriferi che si squagliano.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Quintana, chiude orecchie, porte, mette una catena intorno al braccio e s'addormenta, perché sentire che si soffre una tormenta.

ed è uscito un sole folle stamattina e noi scappiamo via dalla rovina. Forse basta questa lacrima d'amore a riempire il gran deserto e a farci il mare.

prima vi voglio dire che abbiamo ascoltato la canzone di Mannarino, Signorina, dal 2014, e beh, questo ve lo dovevo. E apriamo il nostro appuntamento delle pillole, quest'oggi una pillolona, perché sarà unica questa bella pillolona, questa curiosità. Un certo Michel Lotito è un francese nato nel 1950 e aveva un disturbo molto raro, la pica. Tradotto, gli faceva gola roba che al resto di noi fa venire i brividi, come metallo, vetro, gomma. Per lui erano proprio degli snack. E beh, si è mangiato un Cessna, un aereo, e ci ha messo ben 2 anni. Come faceva? Tagliava l'aereo a pezzi minuscoli, lo inzuppava nell'olio minerale e lo mandava giù con litri d'acqua. Niente più di 1 chilo al giorno, altrimenti lo stomaco protestava. Gli avevano fatto i raggi, il suo intestino era tipo rivestito di metallo più spesso del normale, un super potere involontario. A parte questo aereo, nel suo menù c'erano anche 18 biciclette, 7 tv, 6 lampadari, un letto, una coppia di sci e un computer. Il Guinness gli ha dato il titolo di dieta più strana del mondo. Lui diceva che gli sapeva di niente di speciale, solo metallo. Ovviamente non è che fosse invincibile, ha avuto problemi di salute come anemia, eccetera. I medici dicevano che se una persona normale ci avesse provato, sarebbe finita in sala operatoria in 5 minuti. Questa era la nostra pillolona non musicale di oggi, quindi una vera curiosità che ci è arrivata dalla Francia. E bravo questo signore, si chiama Michel Lotito, lo trovate su internet, cercatelo.

0: ti conosco.
1: Cantante molto brava di Caltagirone, abbiamo appena ascoltato con Alfonso Levante. Ora con noi Jovanotti dal 2000 con Gente della Notte.
2: La notte è più bella, si vive meglio.

0: faccio il DJ. Non vado mai a dormire prima del 6.
1: Beh, se io non andassi a dormire prima delle 6 sarei sempre stanco morto. Vabbè, altri tempi. Giovanotti con Gente della Notte, a mio parere, senza nulla togliere alle altre sue meravigliose canzoni, trovo sia una delle canzoni più belle nel suo repertorio storico. E grande Lorenzo Cherubini che ci ha portato questa bella canzone in Universitalia dal 2000. E grazie anche a Gianni Morandi e Mario Lavezzi che nel 1991 ci regalarono questa bella canzone intitolata Succede.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Universo Italia.
4: Come mai? Ma chi sarà?
3: Con Pierangelo Visconti.
5: Non mi riconosca e vada via.
3: Con Pierangelo Visconti, Universo Italia. La magia italiana in musica.
6: Non mancare.

sta cantando il nostro Universitalia. Spero bene, perché la musica italiana deve entrare nel cuore di tutti noi. E sì, una buona dose di musica italiana da questa emittente fa bene ogni settimana. Abbiamo ascoltato Fantasmi per Renato Zero dal 1986. Ora una canzone che è uscita da pochissimi giorni, eravamo alla fine di maggio 2026. Pazzi, stupidi ragazzi per Raff Riefoli. Ascoltiamocela!

Isole Romantici dal 2011, grande gruppo italiano in moda, ci hanno appena regalato la loro canzone intitolata Come un pittore.

film come molti di voi per ben 10 più volte. E sì, Saturday Night Fever dal 1977. Questa una bella canzone estratta.

dal 2010 per Anna Oxa in collaborazione con Ivano Fossati. Bellissima canzone come questa per Giorgia, Tu mi porti su.

tutti, Lorenzo Cherubini, infatti lo abbiamo anche ascoltato sul finale della canzone, molto molto bella. Penultima canzone questa, perché siamo giunti alla fine purtroppo del nostro Universo Italia odierno. Ma non preoccupatevi, ritorno la prossima settimana sempre su questa bellissima emittente. E ditelo quindi a tutti che questo programma esiste e va in onda proprio su questa radio, perché più siamo e più ci divertiamo. E lo dico sempre perché lo penso. Penso che una buona dose di musica italiana, quindi anche solo 60 minuti in modo continuativo, possano far bene alla salute, meglio di tante tante medicine alternative. Volevo ringraziare tutti voi per l'ascolto e lanciare l'ultima canzone, perché è una bellissima canzone prodotta niente popò che di meno che dai Fratelli La Bionda nell'anno 1983, canzone che ha veramente spopolato in tutta Italia e anche in tutta Europa, perché era bella bella movimentata. Eccola, dai, ascoltiamocela. Eh sì, molti di voi avranno indovinato. Si tratta proprio di Vamos a la Playa per Michael e Johnson Rigueira del 1983. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un bacio. Ciao da Pierangelo Visconti.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 201831. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. I militari del nucleo carabinieri forestale di Fondi, in seguito ad un'attività di controllo ambientale del territorio, hanno accertato in località Rio Claro, su un terreno del demanio marittimo, la presenza di circa 90 metri cubi di terre da scavo, principalmente sabbia, depositata e spianata a riempimento dell'area su una superficie di circa 180 metri quadri. I rifiuti provenivano dallo scavo di un cantiere edile posto nelle immediate vicinanze. In seguito a dichiarazioni di persone informate, i carabinieri hanno denunciato i rappresentante legale della ditta edile per deposito incontrollato di rifiuti, non essendo in possesso di un piano di utilizzo come previsto dal DPR 120 del 13 giugno 2017 e non avendo effettuato alcuna analisi di laboratorio. Ritenendo che il materiale non potesse essere considerato un sottoprodotto ma un rifiuto, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro probatorio l'intero deposito. È diventato un caso nazionale la misteriosa scomparsa della 16enne Alicia e della 12enne Sara Di Giacinto, le sorelle di Minturno, allontanatesi dalla comunità educativa Off Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il padre Stefano, che aveva rivolto un appello pubblico di aiutarlo a ritrovare le due ragazze, è partito per Villetta Barrea, il centro abruzzese situato vicino alla comunità educazionale, dove ha presentato la denuncia di scomparsa delle due ragazze. A interessare al caso è stata La Vita in Diretta, il programma di Rai 1, che ha realizzato un servizio. Anche Rai 3, con il programma Chi l'ha visto, si occuperà della vicenda, che a Minturno ha suscitato notevole scalpore. La scomparsa delle due sorelle per il momento è avvolta del mistero ed è la procura di Sulmona che si sta occupando del caso, avendo dato incarico ai carabinieri di Villetta Barrea di effettuare le indagini necessarie. Anche a Scauri, dove Stefano Di Giacinto ha presentato la denuncia per sottrazione di minorenni, i carabinieri, pur non essendo competenti per il territorio, stanno effettuando una serie di controlli. Momenti di tensione sono registrati a Tufo di Minturno per un incendio che è scoppiato nell'ex convento che fino a diversi anni fa era gestito dalle suore alcantarine francescane. L'arrivo casuale di un cittadino che abita nelle vicinanze ha evitato il peggio. Dato l'allarme, gli abitanti della zona sono scesi in strada con contenitori d'acqua, pompe idriche per spegnere le fiamme che stavano bruciando tutti i rifiuti che continuano ad essere gettati all'interno dell'edificio, che versa nel degrado più totale. Sono intervenuti sul posto, inoltre, tra i volontari della Protezione Civile di Minturno e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelforte, che hanno poi provveduto a bonificare i locali. Il fabbricato, di proprietà del Comune di Minturno, doveva essere recuperato dopo il trasferimento delle suore. Una serie di questioni burocratiche e non hanno però lasciato la struttura senza alcun utilizzo e qualcuno, che non sapeva come smaltire rifiuti di vario tipo, ha pensato di sfondare la porta per depositare il materiale. Tubi di plastica, pneumatici, lastre di un materiale che doveva essere valutato, prodotti ferrosi di plastica, a scatoloni e più di qualche ratto, non proprio di piccole dimensioni, erano in bella mostra, a conferma del fatto che l'ex chiesetta era stata trasformata in una vera e propria discarica coperta. Non sono mancate le proteste degli abitanti della zona centrale della frazione collinare per la presenza di un edificio che, al posto dei progettati mini appartamenti diversi anni fa, è diventato un'isola ecologica abusiva, e hanno chiesto che le tre porte d'ingresso dello stabile vengano murate per impedire che il fenomeno del lancio di rifiuti riprenda senza problemi. La presenza di topi all'interno del plesso della scuola dell'infanzia di Luigi Cadorna a Minturno capoluogo ha obbligato il sindaco Gerardo Stefanelli a chiudere il plesso fino a domani per consentire l'esecuzione di interventi di disinfestazione e deratizzazione. Inizialmente il plesso doveva rimanere chiuso soltanto una giornata in quanto era stata segnalata la presenza di topi nei bagni. Dopo la relazione della ditta Cesar Di Cassino, chiamata per effettuare l'operazione di bonifica, è stato accertato che un giorno di chiusura non bastava. È stato pertanto attivato il protocollo di deratizzazione e domani, al termine del periodo di monitoraggio, si procederà alla rimozione delle attrezzature impiegate per l'intervento e la sanificazione degli ambienti. Pertanto, i bambini della materna dell'Istituto Comprensivo Sebastiani torneranno in aula lunedì 15 giugno. I porti di Roma e del Lazio continuano a confermarsi i protagonisti nel panorama nazionale ed internazionale del traffico passeggeri. I dati statistici relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa dei crocieristi e dei passeggeri di linea nel porto di Civitavecchia, principale scalo del network laziale. Ma ci sono anche dei dati positivi per quanto riguarda gli altri due porti di Fiumicino e Gaeta. Il network dei porti di Roma e del Lazio registra complessivamente 2.942.025 tonnellate di merci movimentate, con un breve incremento dello 0,2% rispetto al primo trimestre del 2025. Si registra, per quanto riguarda il porto di Gaeta, nel primo trimestre 2026 un traffico complessivo pari a 487.051 tonnellate, con una crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata principalmente dalle merci solide e in misura minore dalle merci liquide. In aumento anche il numero degli accosti, che cresce dell'11,6% per un totale di 67 accosti. Inoltre, sempre per quanto riguarda il porto di Gaeta, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale, Raffaele Latrofa, i numeri in crescita di traffici commerciali ci restituiscono l'immagine di uno scalo in salute che già dai prossimi mesi potrà beneficiare di un ulteriore impulso positivo anche per i passeggeri. Al Seatrad di Miami abbiamo avviato infatti la promozione di Gaeta come porto per le navi boutique ed il segmento delle crociere del lusso, per le quali stiamo aprendo un tavolo con il comune di Gaeta, la capitania di porto e altri stakeholder per cogliere nuove opportunità di sviluppo dello stesso scalo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'Associazione di Promozione Sociale Sinus Formianus, APS, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Formia e con il patrocinio del Comune, organizza l'iniziativa Archeologia al Buio, un'esperienza sensoriale e tattile dedicata a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, inserita nel programma delle giornate europee dell'archeologia. L'evento si terrà domani dalle 16.30 alle 18.30. al Museo Archeologico Nazionale di Formia in via Vitruvio. L'attività completamente gratuita consentirà ai partecipanti di avvicinarsi all'archeologia attraverso il tatto e l'esplorazione sensoriale, offrendo un'esperienza educativa ed inclusiva all'interno del museo. Domani alle 18.30 presso la Sala Falcone Borsellino in Piazza Municipio a Formia si terrà il terzo appuntamento della quarta edizione del Festival Letterario Le Parole che Riparano la Poesia, promosso dall'Associazione Culturale Coinè con Kairos e Crisi Med e patrocinato dal Comune. Ospite dell'incontro sarà Milton Fernandez, scrittore, poeta, regista ed editore, autore del libro Pepe, dedicato a José Pepe Mujica. Nato in Uruguay, Fernandez è direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano dal 2011 e una figura di rilievo nel panorama culturale internazionale. Nel libro Pepe racconta la vita di Mujica tra impegno politico, prigionia e umanità, offrendo il ritratto di un uomo che ha fatto della semplicità una scelta etica. L'incontro si inserisce nel percorso del festival dedicato alla promozione del dialogo, della cultura e della crescita collettiva. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Un esordio con il botto al Formia Cup di Futsal al Cassio Club. Dopo il successo dell'Opening Night nell'arena del Royal Cicerone, c'è stata una grande cornice di pubblico per la seconda serata della Formia Cup, con tanti tifosi appassionati presenti sugli spalti a rendere l'atmosfera ancora più speciale. Nella prima parte della serata ci sono sfidati Boca Juniors e Pink Tiger, terminata 2-2 con la doppietta del veterano Vincenzo Zottola per il Boca Juniors. Senza storia invece la seconda gara della serata, con gli Sniders che hanno superato l'Eagle Club con il punteggio di 8-2. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Disagi per chi in viaggio su via Pontina in direzione Latina si sta in coda a causa di un veicolo in panne altezza via di Pratica, con code a partire dal grande raccordo anulare. E a seguire incolonnamenti tra Aprilia e Genio Civile a causa di incidente. Si transita su carreggiata ridotta in entrambi i casi. Rimaniamo su via Pontina, code tra via Meliara 43 e strada Piccarello in direzione di Latina. Spostiamoci su via Appia, dove proseguono i lavori tra via Meliara 55 e via Meliara 54. In località Pontigna, con conseguente chiusura del tratto stradale al transito veicolare fino al 7 agosto, attive deviazioni sul posto. Spostiamoci in provincia di Frosinone, code per traffico intenso anche a causa dei lavori sulla Monti Lepini, tra Prossedi e Valle Fioretta nelle due direzioni. Infine a Ferentino al via domani lavori di scavo in via stazione, con conseguente istituzione del senso unico alternato in fascia oraria 8-17. Presta attenzione alla segnaletica sul posto. Da Valeria Vernini da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e in chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. I militari del nucleo carabinieri forestale di Fondi, in seguito a un'attività di controllo ambientale del territorio, hanno accertato in località Rio Claro, su un terreno del demanio marittimo, la presenza di circa 90 metri cubi di terre da scavo, principalmente sabbia, depositata e spianata a riempimento dell'area su una superficie di circa 180 metri quadri. I rifiuti provenivano dallo scavo di un cantiere edile posto nelle immediate vicinanze. In seguito a dichiarazioni di persone informate, i carabinieri hanno denunciato i rappresentante legale della ditta edile per deposito incontrollato di rifiuti, non essendo in possesso di un piano di utilizzo come previsto dal DPR 120 del 13 giugno 2017 e non avendo effettuato alcuna analisi di laboratorio. Ritenendo che il materiale non potesse essere considerato un sottoprodotto ma un rifiuto, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro probatorio l'intero deposito. È diventato un caso nazionale la misteriosa scomparsa della 16enne Alicia e della 12enne Sara Di Giacinto, le sorelle di Minturno, allontanatesi dalla comunità educativa Off Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il padre Stefano, che aveva rivolto un appello pubblico di aiutarlo a ritrovare le due ragazze, è partito per Villetta Barrea, il centro abruzzese situato vicino alla comunità educazionale, dove ha presentato la denuncia di scomparsa delle due ragazze. A interessare al caso è stata La Vita in Diretta, il programma di Rai 1, che ha realizzato un servizio. Anche Rai 3, con il programma Chi l'ha visto, si occuperà della vicenda.

quale di un cittadino che abita nelle vicinanze ha evitato il peggio. Dato l'allarme, gli abitanti della zona sono scesi in strada con contenitori d'acqua, pompe idriche per spegnere le fiamme che stavano bruciando tutti i rifiuti che continuano ad essere gettati all'interno dell'edificio che versa nel degrado più totale. Sono intervenuti sul posto inoltre i volontari della Protezione Civile di Minturno e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelforte, che hanno poi provveduto a bonificare i locali. Il fabbricato, di proprietà del Comune di Minturno, doveva essere recuperato dopo il trasferimento delle suore. Una serie di questioni burocratiche e non hanno però lasciato la struttura senza alcun utilizzo e qualcuno, che non sapeva come smaltire rifiuti di vario tipo, ha pensato di sfondare la porta per depositare il materiale. Tubi di plastica, pneumatici, lastre di un materiale che doveva essere valutato, prodotti ferrosi di plastica, scatoloni e più di qualche ratto, non proprio di piccole dimensioni, erano in bella mostra a conferma del fatto che l'ex chiesetta era stata trasformata in una vera e propria discarica coperta. Non sono mancate le proteste degli abitanti della zona centrale della frazione collinare per la presenza di un edificio che al posto dei progettati mini appartamenti diversi anni fa è diventato un'isola ecologica abusiva e hanno chiesto che le tre porte d'ingresso dello stabile vengano murate per impedire che il fenomeno del lancio di rifiuti riprenda senza problemi. La presenza di topi all'interno del plesso della scuola dell'infanzia di Luigi Cadorna, a Minturno capoluogo, ha obbligato il sindaco Gerardo Stefanelli a chiudere il plesso fino a domani per consentire l'esecuzione di interventi di disinfestazione e deratizzazione. Inizialmente il plesso doveva rimanere chiuso soltanto una giornata in quanto era stata segnalata la presenza di topi nei bagni. Dopo la relazione della ditta Cesan di Cassino, chiamata per effettuare l'operazione di bonifica, è stato accertato che un giorno di chiusura non bastava. È stato pertanto attivato il protocollo di deratizzazione e domani, al termine del periodo di monitoraggio, si procederà alla rimozione delle attrezzature impiegate per l'intervento e la sanificazione degli ambienti. Pertanto, i bambini della materna dell'Istituto Comprensivo Sebastiani torneranno in aula lunedì 15 giugno. I porti di Roma e del Lazio continuano a confermarsi i protagonisti nel panorama nazionale ed internazionale del traffico passeggeri. I dati statistici relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa dei crocieristi dei passeggeri di linea nel porto di Civitavecchia, principale scalo del network laziale. Ma ci sono anche dei dati positivi per quanto riguarda gli altri due porti di Fiumicino e Gaeta. Il network dei porti di Roma e del Lazio registra complessivamente 2.900.000 142.025 tonnellate di merci movimentate, con un breve incremento dello 0,2% rispetto al primo trimestre del 2025. Si registra, per quanto riguarda il porto di Gaeta, nel primo trimestre 2026 un traffico complessivo pari a 487.051 tonnellate, con una crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata principalmente dalle merci solide e in misura minore dalle merci liquide. In aumento anche il numero degli accosti, che cresce dell'11,6% per un totale di 67 accosti. Inoltre, sempre per quanto riguarda il porto di Gaeta, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale, Raffaele Latrofa, i numeri in crescita di traffici commerciali ci restituiscono l'immagine di uno scalo in salute che già dai prossimi mesi potrà beneficiare di un ulteriore impulso positivo anche per i passeggeri. Al Seatrad di Miami abbiamo avviato infatti la promozione di Gaeta come porto per le navi boutique ed il segmento delle crociere del lusso, per le quali stiamo aprendo un tavolo con il comune di Gaeta, la capitaneria di porto e altri stakeholder per cogliere nuove opportunità di sviluppo dello stesso scalo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'Associazione di Promozione Sociale Sinus Formianus, APS, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Formia e con il patrocinio del Comune, organizza l'iniziativa Archeologia al Buio, un'esperienza sensoriale e tattile dedicata a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, inserita nel programma delle giornate europee dell'archeologia. L'evento si terrà domani dalle 16.30 alle 18.30.
al Museo Archeologico Nazionale di Formia in via Vitruvio. L'attività, completamente gratuita, consentirà ai partecipanti di avvicinare

0: all'archeologia attraverso il tatto e l'esplorazione sensoriale, offrendo un'esperienza educativa ed inclusiva all'interno del museo. Domani alle 18.30 presso la Sala Falcone Borsellino in Piazza Municipio a Formia si terrà il terzo appuntamento della quarta edizione del Festival Letterario Le Parole che Riparano la Poesia, promosso dall'Associazione Culturale Coinè con Kairos e Crisi Med e patrocinato dal Comune. Ospite dell'incontro sarà Milton Fernandez, scrittore, poeta, regista ed editore, autore del libro Pepe, dedicato a José Pepe Mujica. Nato in Uruguay, Fernandez è direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano dal 2011 e una figura di rilievo nel panorama culturale internazionale. Nel libro, Pepe racconta la vita di Mujica tra impegno politico, prigionia e umanità, offrendo il ritratto di un uomo che ha fatto della semplicità una scelta etica. L'incontro si inserisce nel percorso del Festival dedicato alla promozione del dialogo, della cultura e della crescita collettiva. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Un esordio con il botto al Formia Cup di Futsal al Cassio Club. Dopo il successo dell'Opening Night nell'arena del Royal Cicerone, c'è stata una grande cornice di pubblico per la seconda serata della Formia Cup, con tanti tifosi appassionati presenti sugli spalti a rendere l'atmosfera ancora più speciale. Nella prima parte della serata ci sono sfidati Boca Juniors e Pink Tiger, terminata 2-2 con la doppietta del veterano Vincenzo Zottola per il Boca Juniors. Senza storia invece la seconda gara della serata con gli Sniders che hanno superato l'Eagle Club con il punteggio di 8-2. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Disagi per chi è in viaggio su via Pontina in direzione Latina si sta in coda a causa di un veicolo in panne altezza via di Pratica, con code a partire dal grande raccordo anulare, e a seguire incolonnamenti tra Aprilia e Genio Civile a causa di incidente. Si transita su carreggiata ridotta in entrambi i casi. Rimaniamo su via Pontina, code tra via Migliara 43 e strada Piccarello in direzione di Latina. Spostiamoci su via Appia, dove proseguono i lavori tra via Migliara 55 e via Migliara 54. In località Pontigna, con conseguente chiusura del tratto stradale al transito veicolare fino al 7 agosto, attive deviazioni sul posto. Spostiamoci in provincia di Frosinone, code per traffico intenso anche a causa dei lavori sulla Monti Lepini, tra Prossedi e Valle Fioretta nelle due direzioni. Infine a Ferentino al via domani i lavori di scavo in via stazione, con conseguente istituzione del senso unico alternato in fascia oraria 8-17. Prestate attenzione alla segnaletica sul posto. Da Valeria Vernier da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, in chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: domenica.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I militari del nucleo carabinieri forestale di Fondi, in seguito ad un'attività di controllo ambientale del territorio, hanno accertato in località Rio Claro, su un terreno del demanio marittimo, la presenza di circa 90 metri cubi di terre da scavo, principalmente sabbia, depositata e spianata al riempimento dell'area su una superficie di circa 180 metri quadri. I rifiuti provenivano dallo scavo di un cantiere edile posto nelle immediate vicinanze. In seguito a dichiarazioni di persone informate, i carabinieri hanno denunciato il rappresentante legale della ditta edile per deposito incontrollato di rifiuti, non essendo in possesso di un piano di utilizzo come previsto dal DPR 120 del 13 giugno 2017 e non avendo effettuato alcuna analisi di laboratorio. Ritenendo che il materiale non potesse essere considerato un sottoprodotto ma un rifiuto, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro probatorio l'intero deposito. È diventato un caso nazionale la misteriosa scomparsa della 16enne Alicia e della 12enne Sara Di Giacinto, le sorelle di Minturno, allontanatesi dalla comunità educativa Off Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il padre Stefano, che aveva rivolto un appello pubblico di aiutarlo a ritrovare le due ragazze, è partito per Villetta Barrea, il centro abruzzese situato vicino alla comunità educazionale, dove ha presentato la denuncia di scomparsa delle due ragazze. Ad interessarsi al caso è stata La Vita in Diretta, il programma di Rai 1, che ha realizzato un servizio. Anche Rai 3, con il programma Chi l'ha visto, si occuperà della vicenda, che a Minturno ha suscitato notevole scalpore. La scomparsa delle due sorelle per il momento è avvolta nel mistero ed è la procura di Sulmona che si sta occupando del caso, avendo dato incarico ai carabinieri di Villetta Barrea di effettuare le indagini necessarie. Anche a Scauri, dove Stefano Di Giacinto ha presentato la denuncia per sottrazione di minorenni, i carabinieri, pur non essendo competenti per il territorio, stanno effettuando una serie di controlli. Momenti di tensione sono registrati a Tufo di Minturno per un incendio che è scoppiato nell'ex convento che fino a diversi anni fa era gestito dalle suore alcantarine francescane. L'arrivo casuale di un cittadino che abita nelle vicinanze ha evitato il peggio. Dato l'allarme, gli abitanti della zona sono scesi in strada con contenitori d'acqua, pompe idriche per spegnere le fiamme che stavano bruciando tutti i rifiuti che continuano ad essere gettati all'interno dell'edificio, che versa nel degrado più totale. Sono intervenuti sul posto inoltre i volontari della Protezione Civile di Minturno e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelforte, che hanno poi provveduto a bonificare i locali. Il fabbricato, di proprietà del Comune di Minturno, doveva essere recuperato dopo il trasferimento delle suore. Una serie di questioni burocratiche e non hanno però lasciato la struttura senza alcun utilizzo e qualcuno, che non sapeva come smaltire rifiuti di vario tipo, ha pensato di sfondare la porta per depositare il materiale. Tubi di plastica, pneumatici, lastre di un materiale che doveva essere valutato, prodotti ferrosi di plastica, a scatoloni e più di qualche ratto, non proprio di piccole dimensioni, erano in bella mostra, a conferma del fatto che l'ex chiesetta era stata trasformata in una vera e propria discarica coperta. Non sono mancate le proteste degli abitanti della zona centrale della frazione Collinare per la presenza di un edificio che, al posto dei progettati mini appartamenti diversi anni fa, è diventato un'isola ecologica abusiva, e hanno chiesto che le tre porte d'ingresso dello stabile vengano murate per impedire che il fenomeno del lancio di rifiuti riprenda senza problemi. La presenza di topi all'interno del plesso della scuola dell'infanzia di Luigi Cadorna, a Minturno capoluogo, ha obbligato il sindaco Gerardo Stefanelli a chiudere il plesso fino a domani per consentire l'esecuzione degli interventi di disinfestazione e deratizzazione. Inizialmente il plesso doveva rimanere chiuso soltanto una giornata, in quanto era stata segnalata la presenza di topi nei bagni. Dopo la relazione della ditta Cesar Di Cassino, chiamata per effettuare l'operazione di bonifica, è stato accertato che un giorno di chiusura non bastava. È stato pertanto attivato il protocollo di deratizzazione e domani, al termine del periodo di monitoraggio, si procederà alla rimozione delle attrezzature impiegate per l'intervento e la sanificazione degli ambienti. Pertanto, i bambini della materna dell'Istituto Comprensivo Sebastiani torneranno in aula lunedì 15 giugno. I porti di Roma e del Lazio continuano a confermarsi i protagonisti nel panorama nazionale ed internazionale del traffico passeggeri. I dati statistici relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa dei crocieristi e dei passeggeri di linea nel porto di Civitavecchia, principale scalo del network laziale. Ma ci sono anche dei dati positivi per quanto riguarda gli altri due porti di Fiumicino e Gaeta. Il network dei porti di Roma e del Lazio registra complessivamente 2.942.025 tonnellate di merci movimentate, con un breve incremento dello 0,2% rispetto al primo trimestre del 2025. Si registra, per quanto riguarda il porto di Gaeta, nel primo trimestre 2026 un traffico complessivo pari a 487.051 tonnellate, con una crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata principalmente dalle merci solide e in misura minore dalle merci liquide. In aumento anche il numero degli accosti, che cresce dell'11,6% per un totale di 67 accosti. Inoltre, sempre per quanto riguarda il porto di Gaeta, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale, Raffaele Latrofa, i numeri in crescita di traffici commerciali ci restituiscono l'immagine di uno scalo in salute che già dai prossimi mesi potrà beneficiare di un ulteriore impulso positivo anche per i passeggeri. Al Seatrade di Miami abbiamo avviato infatti la promozione di Gaeta come porto per le navi boutique ed il segmento delle crociere del lusso, per le quali stiamo aprendo un tavolo con il comune di Gaeta, la capitaneria di porto e altri stakeholder per cogliere nuove opportunità di sviluppo dello stesso scalo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica, e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'Associazione di Promozione Sociale Sinus Formianus APS, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Formia e con il patrocinio del Comune, organizza l'iniziativa Archeologia al Buio, un'esperienza sensoriale e tattile dedicata a bambini e ragazzi dai 7 anni in su, inserita nel programma delle giornate europee dell'archeologia. L'evento si terrà domani dalle 16.30 alle 18.30. al Museo Archeologico Nazionale di Formia in via Vitruvio. L'attività, completamente gratuita, consentirà ai partecipanti di avvicinarsi all'archeologia attraverso il tatto e l'esplorazione sensoriale, offrendo un'esperienza educativa ed inclusiva all'interno del museo. Domani alle 18.30 presso la Sala Falcone Borsellino in Piazza Municipio a Formia si terrà il terzo appuntamento della quarta edizione del Festival Letterario Le Parole che Riparano la Poesia, promosso dall'Associazione Culturale Coinè con Kairos e Crisi Med e patrocinato dal Comune. Ospite dell'incontro sarà Milton Fernandez, scrittore, poeta, regista ed editore, autore del libro Pepe, dedicato a José Pepe Mujica. Nato in Uruguay, Fernandez è direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano dal 2011 e una figura di rilievo nel panorama culturale internazionale. Nel libro Pepe racconta la vita di Mujica tra impegno politico, prigionia e umanità, offrendo il ritratto di un uomo che ha fatto della semplicità una scelta etica. L'incontro si inserisce nel percorso del Festival dedicato alla promozione del dialogo, della cultura e della crescita collettiva. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti.
0: Radio Formia informa. Sport.
7: Un esordio con il botto al Formia Cup di Futsal al Cassio Club. Dopo il successo dell'Opening Night nell'arena del Royal Cicerone, c'è stata una grande cornice di pubblico per la seconda serata della Formia Cup, con tanti tifosi appassionati presenti sugli spalti a rendere l'atmosfera ancora più speciale. Nella prima parte della serata si sono sfidati Boca Juniors e Pink Tiger, terminata 2-2 con la doppietta del veterano Vincenzo Zottola. Per il Boca Juniors. Senza storie invece la seconda gara della serata con gli Sniders che hanno superato l'Eagle Club con il punteggio di 8-2. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro

tornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso a ogni passo che faccio, bentornato a ogni singolo abbraccio, a chi torna e dopo essersi perso, bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sbocciato.

0: chiacchiere.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.